0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Stai ascoltando Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

strade che conosci a memoria, eppure ogni sera raccontano qualcosa di diverso. Un semaforo, una canzone, un pensiero. Dal 31 agosto torniamo a fare quella strada insieme con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21,

0: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella.

0: biglietto, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss Kiss, play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: son.
1: Kiss Kiss.
2: Portami dove non vedrò più la luce del sole. Spiegami come.
1: La musica più bella

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Kiss, kiss.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
10: No, no, a giocare a calcio.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Kiss Kiss!
16: Ah, che male c'è! Già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
17: La musica più bella suona solo.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
0: Kiss Kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatina!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio.

buona giornata e un saluto a tutti voi. Sigfrido Ranucci, rimosso dalla conduzione di Report. Dalla prossima stagione il programma, comunica la RAI, sarà affidato a Giulia Presutti, già inviata della trasmissione dal 2018, e al giornalista d'inchiesta Daniele Piervincenzi. Ricorderete, nel 2017 fu aggredito dal boss di Ostia Roberto Spada mentre realizzava un servizio sulla criminalità del lungomare romano. Ranucci, quell'azienda offre 3 opzioni di ricollocazione professionale, annuncia battaglia. Immediate anche le proteste degli inviati storici del programma, che affermano di non essere stati messi al corrente della decisione e minacciano dimissioni in blocco. E divampa la polemica politica. La maggioranza, soprattutto Fratelli d'Italia, parla di decisione giusta. Per il presidente del Senato La Russa, il programma di Ranucci era pretestuoso e a senso unico. La Lega prova a rassicurare: nessuna censura, la trasmissione continuerà, ma non è proprietà di nessuno. Per l'opposizione invece era tutto già scritto. La destra voleva far saltare il programma e dopo anni di attacchi e querele c'è riuscita, afferma la segretaria Dem Schlein. L'alluvione tra Nepal e Tibet, le vittime salgono a circa 600 e dispersi almeno 2500, tra loro una coppia italo-svizzera ed un 50enne orefice ligure di Rapallo. Le operazioni di ricerca e soccorso con squadre giunte da Cina e India sono complicate dal rischio di nuove inondazioni. Una diga sul versante tibetano ha registrato una breccia, la popolazione locale è stata portata in un'area più sicura. Una task force della Farnesina è arrivata a Kathmandu. Ucraina, le forze russe colpiscono alcuni magazzini alla periferia di Kiev e il distretto di Odessa, dove si registra un morto. Droni ucraini invece hanno causato 2 vittime e 6 feriti nella regione russa di Belgorod. Intanto Mikhailo Fedorov si appresta a diventare consulente del governo italiano per le moderne tecnologie belliche. L'ex ministro della difesa ucraino, che ha già incontrato l'omologo Guido Crosetto, sarà advisor per l'innovazione, in particolare sul tema dei droni e della difesa aerea. La cronaca conclusa in tarda serata a Palermo, l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta il 20 agosto per difterite. Gli esami avrebbero confermato la presenza diffusa dell'infezione. La procura intanto ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, indagati come atto dovuto i genitori della piccola che non l'hanno fatta vaccinare e 8 medici che l'hanno avuta in cura. Lo sport, calcio, Serie A, nell'anticipo della seconda giornata il Milan supera il Venezia 2-0, oggi altre 4 gare: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino e Juventus Parma. Intanto nei sorteggi della fase campionato d'Europa League, il Milan pesca il Benfica, ex squadra del tecnico Amorim, i greci dell'Olympiacos, le 2 inglesi Sunderland e Bournemouth, la Juventus abbinata invece agli olandesi della ZE Alkmaar e alle 2 spagnole Celta Vigo e Real Sociedad. In conference Atalanta trova l'Ajax. Basket, parte male l'Italia nel secondo girone di qualificazione mondiali 2027, ragazzi di coach Luca Banchi sconfitti a Tuzla dalla Bosnia 78-76, ma sempre secondi alle spalle della Turchia. Gli azzurri tornano in campo lunedì a Pesaro contro la Serbia. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

0: Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
6: Conviene al tuo portafogli.
5: E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
7: Disney presenta:
8: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
7: Oceania.
9: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
7: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
8: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
7: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
10: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto. Pronto a tutto.
11: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss.
12: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
11: La musica più bella. Kiss.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: di te.
1: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: In diretta dall'acqua parco di Sea 2000, come da sigla, località Zolfara di Corigliano Rossano. Siamo in provincia di Cosenza, nel cuore della Calabria Ionica. Siamo un po' tristi, ragazzi. Oggi e domani è l'ultima.
1: Eh sì, vabbè, non è oggi e domani, dai.
0: Oggi
1: su, abbiamo
0: domani,
1: ancora
0: gli ultimi due giorni.
1: Sì.
0: Vabbè, vi racconteremo questa fine d'agosto in diretta da questo parco acquatico meraviglioso. Max Paoli, Laleti e poi con la regia.
1: Certo, Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Voi come va? Potete rispondere. Come inizia questo sabato? Vi godete ancora qualche giorno, che ne so, di relax, riposo tra mare, lago, fiumi, passeggiate in campagna, in montagna? Condividete con noi il primo pensiero del giorno qui.
1: 347 490 0042.
0: Partiamo con Emma e Fabri Fibra.

0: Giants, Calvin Harris, Ragged Man su Radio Kiss Kiss. Buon sabato a tutti, 9:12. Siamo qui pieni di rinnovato entusiasmo. Ma lo fai sentire sto rinnovato entusiasmo? Noi ci stiamo già preparando al ritorno di lunedì, lunedì torna il palinsesto di Kiss Kiss, ma intanto godiamoci questo weekend. Le giornate vanno godute. Come va la vostra giornata? Saluto Francesco dal Regno Unito,
1: ciao,
0: da
1: Francesco.
0: Liverpool, che ci segue. Domenica scorsa eravamo lì da voi, ci siamo salutati oggi in montagna Monticchio. Fate gli auguri a mio marito Pasquale per i suoi 40 anni, Anna Maria, Jacopo e Beatrice. Auguri Pasquale.
1: Ciao, sono ragazzi, questi... che belli.
0: Sono i primi messaggi che ci stanno arrivando. Ci raccontate come inizia questo fine settimana, questo sabato, perché per molti il fine settimana in realtà è iniziato già ieri. Per esempio, per i tifosi del Milan e del Venezia è iniziato ieri, che c'è stato l'anticipo di campionato. Abbiamo una tifosa del Milan qui, Benedetta, ha vinto 2-0 il Milan. Oggi ci sono altre partite, la Liti però sta per chiudersi il calciomercato e sappiamo che hai delle bombe.
1: Ehi, che bombe che ho questa mattina, che bombe ho, scusa?
0: Quelle che non fanno male, le bombe di mercato.
1: Sì, no, certo, ho bombe? Sì. Non lo so onestamente, non ricordo questa cosa.
0: No, però aspetta, dati, ci aspettiamo anche per esempio un aiuto per i pronostici.
1: Vai, sentiamo.
0: Allora, oggi Sassuolo-Torino.
1: No, mi piace Sassuolo.
0: Ma che vuol dire ti piace? Cosa senti?
1: Sento il Sassuolo.
0: Vince il Sassuolo. Fiorentina-Frosinone.
1: Fiorentina.
0: Vince la Fiorentina. Monza-Udinese.
1: Udinese.
0: Ah, è un 2 questo. E Juventus-Parma.
1: Parma. Che ridi! Sento il Parma. Qual è il problema?
0: Sono 4 partite. Quindi Juventus-Parma esce un 2, dici?
1: Certo.
0: No, era per sapere. Quindi
1: ma hai visto come gioca la Juve? 2-2,
0: perfetto. Va bene. Insomma, ragazzi, noi non scommettiamo, ma giusto un euro così vediamo se la Liti indovina i pronostici in base alle sue sensazioni. Tra poco invece ascoltiamo le vostre sensazioni con i messaggi qui su Radio Kiss Kiss.

0: irrecuperabile su Radio Kiss Kiss alle 9.14, buon sabato. Averti una voce tenebrosa questa mattina, Leti.
1: No. È la tua. Non sono abituata.
0: Con il diaframma vocale, no? Con gli addominali vocali.
1: Tu fai sempre paura.
0: La Leti.
1: Cosa?
0: No, sto pensando che tra poco si torna alla normalità, no? E quindi la normalità prevede anche
1: un letto comodo.
0: No, anche mettere succhini perché si cammina di meno, devo dire. Qui insomma camminiamo tanto, mi aiuta a smaltire.
1: Ma scusa, ma perché quando torni a casa non puoi continuare a camminare, no?
0: No, perché lavorerò di più in pratica.
1: Ma che dai, su, per favore.
0: Allora, tra poco sentiamo un paio di messaggi, però intanto leggevo caldo, titoli dei giornali. Il ciclone Raffaella con picchi di 46 gradi, prevista afa sariana, scrive il Messaggero di Roma, e trombe d'aria. Ma da oggi calo delle temperature.
1: Ma chi è che dà sti nomi? Ma adesso Raffaella l'abbiamo chiamato.
0: Ragazzi, occhio a Raffaella,
1: State attenti a Raffaella.
0: Ecco, beh, come negli Stati Uniti, no? Che mettono i nomi ai tornado, alle perturbazioni, quindi...
1: Sì, ma non siamo abituati devastanti a mettere questo tipo di nomi, però Raffaella è la prima volta che sento una cosa del genere.
0: Preferivi che un Igor?
1: Ma che ne so, Igor, Satana, che ne so, Inferno, Purgatorio.
0: Un caramba, che sorpresa, come ci suggerisce. Per citare Ciclone Raffaella. Allora, non so se ce la facciamo mettere un messaggio.
1: Un messaggio.
0: Vai, uno solo. Buongiorno.
2: Buongiorno Leti, da Rino della Venezia Terme. Tanti saluti da Cosenza, perché adesso mi trovo lì che sto lavorando. Animo. E ci vediamo lunedì. O meglio, ci sentiamo.
0: Bravo.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Ragazzi, ricordate, da lunedì riparte il palinsesto di Radio Kiss Kiss e noi cominciamo molto presto al mattino. Max Foli e la Leti 5-7 dalla settimana prossima, ma intanto insieme qui su Kiss Kiss dall'Odissea fino alle 13.

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Kiss, kiss.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379€. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Peggy Goo,
1: Ira Star, Human su Radio Kiss Kiss. Raleti, cosa fai a Natale? Che ci sto già pensando.
2: No, senti, non mi puoi fare questa domanda. È presto, ma
1: già,
2: stai
1: poi
2: scherzando.
1: I vertici aziendali ci hanno chiesto di tenerci liberi, quindi.
2: No, no, sì, ma comunque non mi puoi chiedere già da ora, no, il 29 di agosto, che fai a Natale? Ma dai, dammi tornare a casa.
1: Stavo riflettendo.
2: E tu che farai a Natale?
1: Credo che poi te lo dico. No, intanto stavo pensando a cosa faremo a settembre, che tra due giorni di fatto. Settembre viene raccontato sempre come il mese, no, della ripartenza. Si riaprono le scuole, tornano anche le riunioni, compriamo l'agenda nuova improvvisamente. Ecco, dovremmo essere comunque pieni di energia.
2: Invece... No, sarà che io mi sento più stanca di quando sono arrivata.
1: Leggevo
2: non lo so.
1: una statistica, io sono amante dei numeri. Il problema è che per molte mamme, ecco, l'estate non è stata una pausa. Sì. Quando chiudono scuole e asili comincia il grande gioco degli incastri per i figli, centri estivi, nonni, ferie alternate, figli da organizzare, magari anche il lavoro da portare avanti. Insomma, sembra che alcune mamme tornino più stanche di quanto non immaginassero prima, insomma, anche a settembre. Vabbè,
2: però
1: pensiero...
2: magari a settembre, con la ripartenza poi delle scuole, un po' tutto si calma, però dai, possono iniziare nuovamente a respirare un po'.
1: Un pensierino alle mamme, intanto un pensierino ai nostri ascoltatori che ci raccontano un po' come va la loro mattinata. Questo è il numero
2: 347 490 0042.
1: Ecco, tra poco lo mettiamo, dai, mettiamo tra poco i messaggi, una bella raffichetta. Vi sentiamo intanto la musica più bella su Radio Kiss Kiss. Rihanna.

il rumore del mare, una cena che finisce tardi, la musica più bella che accompagna il tramonto. L'estate è fatta di attimi così. Vivila! Good Morning Kiss Kiss ti aspetta da lunedì 31 agosto col Max e Max.

0: Carpenter su Radio Kiss Kiss. Io vi ripasso la Sabrina Carpenter alle creature di John Carpenter. Ne ho una qui al mio fianco appena sveglia.
1: Sì? No, non sono ancora sveglia veramente.
0: Va bene, appunto. Sei un po' zombie.
1: Sì, stamattina sì.
0: Mettiamo una canzone nuova su Radio Kiss Kiss. Camerad, Love Sober.

0: Le 9.36, buongiorno da Radio Kiss e buon fine settimana. Allora, che tempo farà nelle prossime ore? Lo chiediamo ai colleghi del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato. In mattinata i cieli si presenteranno poco nuvolosi o velati su gran parte del paese, con qualche addensamento in più sulle regioni centrali, molto caldo e sole al sud. Nel pomeriggio non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali, soprattutto sulle montagne del nord-est. Massime in calo al centro-nord tra 27 e 34. Ancora roventi al sud tra 34 e 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Kiss Kiss. Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
6: Maui. Sei mitico.
4: Oceania.
7: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
8: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
9: Yes, yes. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
10: Yes, yes.
11: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
12: Kiss, kiss.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Kiss Kiss alle 9.40. Lali, ti stai bene?
2: Sto benissimo, Max, grazie.
1: Vuoi un antiacido per digerire?
2: No. Mi basterebbe stare lontano da te per un po'.
1: Allora, questo, ho percepito questo nervosismo nei miei confronti. Chissà perché. Va bene, buongiorno. E già siamo entrati in ambiente mattinieri. Insomma, perché noi iniziamo. Però, insomma, questo più o meno è un radio reality mattinieri. Da lunedì dalle 5 alle 7, piccolo promino. Buongiorno, allora, gli ascoltatori, che è meglio? Dai, chi c'è?
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
3: Effettivamente il pronostico della Leti ha fatto sorridere anche me. Comunque dai, un saluto anche alla Benedetta da Ciccio da San Sisto. Forza Juve. Ciao. E buona giornata.
1: Ciao Ciccio.
3: Forse stasera inizio le mie ferie.
1: Dai, forse. Va bene, ciao, saluto.
3: Fratto, un grande Kiss Kiss.
1: Fermalo, se verba Ciccio. No, si riferiva innanzitutto credo al pronostico che hai fatto su Juventus Parma,
2: certo.
1: No? Hai detto 2.
2: Il due dei Juventino ha dato la vittoria al Parma.
1: No, però non ha detto niente, ha detto forza Juve alla fine, però diceva tu, dicevo, tu hai detto 2 Juventus Parma e lui ha detto che si è messo a ridere sul tuo pronostico.
2: Certo, l'avevo capito.
1: Poi il calcio può riservare tutto, è una tripla anche, per carità.
2: Non c'era bisogno che me lo spiegassi il messaggio, era chiaro.
1: Leti non lo spiegava a te, lo ricordava agli ascoltatori per chi prima si fosse perso il messaggio a cui si riferiva il nostro ascoltatore. Adesso buongiorno.
4: Ciao Ma, ciao la Lady, Mario da San Vito Taranto. Un saluto alla piccola Caglia.
1: Ciao Mario, ciao. Buongiorno.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Alessandro dalle Marche. In viaggio verso casa perché da oggi sono ufficialmente in ferie. Un saluto.
2: Un saluto a te.
1: Buongiorno.
6: Buongiorno Kiss Kiss, vacanze finite. Siamo al lavoro in ferramenta con il mio collega Luigi l'elettricista.
1: Hai capito, va bene. Oh, grazie ragazzi, questi siete voi. Ancora storie, tra poco in questo sabato mattina ci raccontate un po' di voi. Siamo in cerca di ispirazione come facciamo ogni giorno e quindi vediamo anche, proviamo a lanciare un argomento tra poco sul quale vi coinvolgiamo anche grazie ai vostri suggerimenti. Intanto mettiamo una canzone, questa di Katy Perry, si intitola Roar, qui su Radio Kiss Kiss.

0: Canzone di Francesco Gabani su Radio Kiss, se ci accompagnate fino alle 9.51. Buon sabato 29 di agosto. Un saluto da Max.
1: E dalla Leti.
0: In diretta dall'acqua parco di Sea 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Corigliano Rossano. Siamo in provincia di Cosenza, nel cuore della Calabria Ionica. Mare stupendo, posto meraviglioso, acqua parco pieno di attrazioni. Devo dire, tra poco qualche tuffetto lo facciamo anche noi. Tanto vi regaliamo ancora la musica più bella. Questa volta andiamo indietro nel tempo, lo facciamo con una canzone molto bella e romantica, Bill Medley, Jennifer Warnes.

0: ma bella Bill Jennifer Warner, sai, at the time of my life, volevo far fare il salto alla Leti, ti prendo al volo come in Dirty Dancing, sei pronta, ti fidi di me?
1: No,
0: benissimo, va bene. Beh, fidatevi di Radio Kiss Kiss che vi tiene aggiornati invece tra poco con tutte le ultime notizie di vedo pronta già Cecilia Coscioli, tra poco su Kiss Kiss.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si fa sempre più drammatico il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Oltre 600 i morti e 2500 i dispersi, tra i quali tre italiani. Salvati 350 operai che erano rimasti intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. Le condizioni meteo peggiorano e crescono i timori di una seconda ondata dopo che i laghi formatisi in alta quota rischiano di tracimare. I soccorritori lavorano senza sosta. La Croce Rossa Internazionale stima in 93.000 le persone che hanno bisogno di assistenza urgente. Intanto a Kathmandu è arrivata una task force della Farnesina. Washington e Caracas hanno siglato un'intesa sullo sfruttamento del petrolio venezuelano. L'accordo, definito da Trump il più grande della storia, darà la possibilità agli Stati Uniti di controllare oltre 65 miliardi di barili di greggio di riserve del paese, ma senza alcun costo per i contribuenti americani. Verrà creata una nuova società petrolifera, previsti oltre 100 miliardi di dollari di investimenti privati. Veniamo in Italia. Promette battaglia Siegfriedo Ranucci dopo che la Rai lo ha rimosso dalla conduzione di Report. Al suo posto il duo Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, la prima già inviata del programma dal 2018 e il cronista che vanta una lunga esperienza nel giornalismo di inchiesta TV. Una decisione giusta, secondo la maggioranza, che parla di un programma con Ranucci dall'impostazione faziosa e ideologica, mentre le opposizioni la definiscono una ritorsione politica per controllare l'informazione in vista del voto. La Rai ha sottoposto a Ranucci tre possibili opzioni di ricollocazione professionale. La cronaca: non ce l'ha fatta il 54enne infermiere rimasto gravemente ustionato dopo l'esplosione che 5 giorni fa aveva distrutto l'appartamento in cui abitava a Cassino in provincia di Frosinone. Ancora in pericolo di vita la compagna di 40 anni. Per fare piena luce sulla vicenda, la procura ha aperto un fascicolo contro ignoti. Meteo: ieri il picco di caldo africano, oggi sono 6 le città da bollino rosso, mentre al nord è allerta arancione per rischio idrogeologico in parte della Lombardia, dove temporali, grandinate e trombe d'aria hanno provocato feriti e danni. Pioggia anche in Veneto e in Trentino. Previsto lieve calo delle temperature con le massime intorno ai 34 gradi. Domani lunedì il tempo migliorerà su tutta la penisola. Lo sport calcio Serie A: nell'anticipo di campionato il Milan supera il Venezia 2-0 e resta punteggio pieno. Oggi altre 4 gare della seconda giornata. Alle 18.30 Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese, Sassuolo-Torino. Alle 20.45 Juventus-Parma. MotoGP: alle 10.50 le qualifiche del Gran Premio d'Aragone, alle 15 la gara sprint. Nelle prequalifiche Bezzecchi con l'Aprilia ha firmato il miglior tempo davanti alle Ducati di Alex Marc Marquez e alla VR46 di Fabio Di Giannantonio. Settimo crono per il leader del mondiale Jorge Martin. Pecco Bagnaia, solo 13esimo, dovrà passare dal Q1. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Max Poli e la Leti. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa a tutti.
0: Le 10 in punto di questo sabato 29 di agosto in diretta dall'Acqua Park Odissea 2000, tempio del divertimento. Siamo in località Zolfara di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Buongiorno da Max Poli
1: e dalla Leti.
0: In regia esterna
1: Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Ecco, va bene, salutiamo anche Benedetta, brava, che è già pronta in costume anche lei. Dopo fate un bagnetto, mi sa vi siete organizzate.
1: Ho detto sbagliato? No, ho detto giusto.
0: Tutto bene. Allora ripartiamo la musica più bella e poi c'è un bel momento dedicato ai vostri messaggi, alle vostre storie. Prima Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: Let's Get Physical, la canzone di Dua Lipa su Radio Kiss Kiss in questo sabato 29 d'agosto. Siamo in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000, località Zolfara di Corigliano Rossano, provincia di Cosenza. Max Poli.
1: E la Leti.
0: Siamo quelli del mattino presto e da domani, anzi da dopodomani, torniamo
1: domani,
0: in onda.
1: Sì, da lunedì.
0: Lunedì 5-7 del mattino riparte il palinsesto invernale, chiamiamolo così, di Kiss Kiss, anche se siamo ancora in estate. Formalmente fino al 23, mi pare, di settembre. Poi
1: mi sembra
0: autunno,
1: di sì.
0: Sì. Ecco, ricordiamo bene. Va bene. Detto questo, leggevamo stamattina della storia incredibile della signora Francesca X, che non è, cioè H-I-C-K-S, X, non è che fa la X, ecco,
1: Francesca X,
0: che ha deciso di cambiare completamente vita. Lei, dopo aver lavorato come segretaria, ha fatto una cosa, ha detto: mi candido come assistente di volo.
1: Ok.
0: Superato le selezioni, la formazione, in 18 mesi ha già effettuato 250 voli.
1: Però dici, questa sarebbe una cosa normale. Cos'è che è una notizia fantastica? È che lei ha 64 anni. Quindi a 64 anni lei, da segretaria qual era, ha deciso di cambiare e diventare assistente di volo.
0: E c'è riuscita. La sua storia racconta anche di un fenomeno più ampio. Io sono sempre amante delle statistiche, delle curiosità. Dicevo che dal 2022 gli assistenti di volo con più di 50 anni sono aumentati del 127%. Per una volta serve avere un limite d'età per accedere a questo tipo di lavoro, mentre alcune compagnie non hanno messo più il limite. Addirittura gli over 60 sono quasi quadruplicati.
1: È bellissima questa cosa.
0: Della serie non è mai troppo tardi per fare il lavoro.
1: E anche l'esperienza finalmente conta.
0: Conta come no. Però insomma non è mai troppo tardi. Scatta questa domanda: non è mai troppo tardi, prima o poi cosa farete? Rispondete a questo numero, dai.
1: 347 490 0042.
0: Vi aspettiamo su Radio Kiss Kiss.

0: Cavana, la canzone di Irama su Radio Kiss Kiss. Buongiorno amici, buongiorno e animo
1: dai, sempre.
0: Ce la possiamo fare, dai, sì. Dai ragazzi, anche questo weekend. No, dico, ce la possiamo fare. Ma perché sei stanco già? L'entusiasmo che lanciamo nell'etere.
1: Certo.
0: Noi che siamo i mattinieri di Kiss Kiss, da lunedì torniamo con l'orario. Sto facendo una serie di promo, però intanto potete godere, insomma, della musica più bella con noi tra le 9 e le 13, oggi e domani ancora dall'Acqua Parco di Sia 2000. Ah, abbiamo incontrato anche un sacco di ascoltatori qui.
1: Ci siamo conosciuti ieri nel parco di Sea. Volevo dirvi che oltre ad essere bravi conduttori siete due persone splendide. Siete riusciti a salutarmi chiacchierare insieme. Questo mi ha fatto piacere. Antonio.
0: No, proprio perché a noi non ci caga nessuno. Quando viene qualcuno è un onore per noi, perché non ci saluta nessuno, non ci pensa nessuno. Quindi dico a me e alla Leti, i nostri colleghi sono tutti belli e famosi, noi siamo quelli un po' più sfigati. Quindi quando accade,
1: perché tu sei piccolo, com'era la cosa?
0: Come Calimero.
1: Piccolo e nero, come Calimero.
0: Calimero. Allora, ci sono però ascoltatori che rispondono anche alla domanda che abbiamo fatto poco fa.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, per me non è mai troppo tardi di fare il viaggio che sogno in Patagonia.
0: Ecco, abbiamo raccontato la storia di una signora che a 64 anni è stata presa come assistente di volo, lo sognava da tempo, alla fine ce l'ha fatta, è felice, quindi insomma non è mai troppo tardi per fare un lavoro dei sogni, un viaggio, come ha detto il nostro ascoltatore, non è mai troppo tardi, prima o poi farete cosa? Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, vi aspettiamo, anche perché pensateci un attimo, ma prima o poi, ecco, quella cosa la voglio fare. Qual è questa cosa? Vi aspettiamo con le vostre storie.

0: Chissà te che oggi non ne vuoi sapere di svegliarti. Chissà te che oggi in bus hai trovato il posto perfetto per ammirare la tua splendida città. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Kiss.
3: Yuhuu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Kiss.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
9: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
10: Scusa, sto facendo colazione.
11: Ci vuole Fiorentini.
12: Kiss. Disney presenta...
13: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
14: Maui, Maui, sei mitico.
12: Oceania.
15: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
12: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
16: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
12: Oceania. Dal 19 agosto al cinema.
17: Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
12: Kiss.

0: to you su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Leti.
0: Oh, attenzione, Leti, è una bomba di calciomercato.
1: Sì, c'è una bomba, vuoi
0: fresca,
1: sentirla?
0: Vai.
1: Parliamo di Frank Kessie.
2: E che fa?
1: Tu sai, no, giusto, che doveva andare in una squadra specifica, in questo caso la Juventus, ha detto di no. Nella notte ha detto no.
0: Ha detto no perché sì, niente Juventus.
1: Niente alla Juventus. Però ancora non si sa, resta da capire il suo futuro. Però comunque no alla Juventus.
0: Dopo l'incontro di ieri con gli intermediari, i procuratori, non è stato raggiunto l'accordo non sullo stipendio, leggevamo, ma sui bonus, più che altro il bonus alla firma, no? Sapete che adesso i calciatori hanno i procuratori.
1: Quindi
0: che,
1: oltre allo stipendio hanno anche i bonus.
0: Cioè, dice, io sono uno svincolato, il procuratore dice proprio perché hai risparmiato i soldi, non lo acquisti da un altro club, questi soldi li devi dare al procuratore.
1: Ah.
0: E diceva che si prenderà una percentuale, no, ti chiedono dai 5 ai 10 milioni di euro.
1: Quindi diceva, fammi capire.
0: I procuratori sono impazziti.
1: Quindi... il no non è del giocatore, ma il no è del procuratore.
0: Esatto, perché
1: non prende soldi.
0: Esatto, il procuratore vuole il bonus alla firma da dare anche chiaramente in quota a Kessie, però la questione dei procuratori è una questione non da poco, che non riguarda solo Kessie, riguarda il mondo del calcio, perché a volte veramente si danno più soldi ai procuratori che ai club che vedono i calciatori. Infatti sarebbe una cosa da sistemare. Vedremo se con una riforma della FIGC, col cambiamento dei vertici, queste cose cambieranno, perché è giusto che un procuratore prenda dei soldi, ma di solito sono il 10% di quello che fai guadagnare, non che vuoi pure il bonus alla firma. Sono delle cose che andrebbero regolamentate,
1: certo,
0: di cui il calcio italiano ha tanto bisogno, anche perché si parla di costi folli. Ma quello di Kessie è solo l'ultima vicenda legata a questo. Vedremo se qualche altro club, c'era da Roma, interessato a Kessie, che è un calciatore centrocampista fortissimo, vorrà sborsare questi 5-10 milioni, non si è capito quanto, solo perché firma, capito? E che i soldi che andrebbero, fra l'altro, non a un procuratore, ma certi calciatori hanno delle quote divise addirittura per famiglie.
1: Addirittura?
0: Sì, 10% allo zio, al nipote, ma veramente, non sto scherzando, quindi insomma questo diventa un problema. Vedremo se qualcuno si assume.

Non ricordiamo sempre una data, ma ricordiamo perfettamente una canzone. Perché certe melodie non segnano il tempo, segnano le emozioni. Dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Solo

0: scatta sempre la concentrazione, capito? 10:33 minuti, 34 in realtà. Sabato 29 di agosto, un saluto dai mattinieri Max e Laleti.
1: Sì, buongiorno.
0: In versione Kiss Kiss Play Summer dall'Acquaparco di Sea 2000. La storia di una signora che a 64 anni è diventata assistente di volo e finita sui giornali. Noi ne stiamo parlando questa mattina, cioè della serie Non è mai troppo tardi per... E queste sono un po' di risposte. Buongiorno.
2: Sono Marzia da Novara. Io non sono nuova a queste cose, nel senso che appena diplomata ho lavorato per 10 anni nel banco ambulante di mia nonna che vendeva biancheria intima da donna e ho fatto 10 anni lì. Ho aperto nel frattempo anche un negozio di merceria. Dopodiché ho partorito la prima figlia e ho deciso che sarei diventata ostetrica. Mi sono laureata, ho cominciato a 33 anni e sono 25 anni quasi che sono ostetrica. Devo dirvi la verità, non è ancora finita, perché quello che vorrei fare è aprire un negozio, un vivaio, perché adoro le piante, i fiori, la natura.
0: Vedete,
1: mi ha l'idea che bello, mamma mia.
0: Ha le idee chiare. Non so se anche voi avete un po' l'idea, insomma, prima o poi farò quella cosa, prima o poi, che ne so, farò un viaggio, farò una vacanza, otterrò quel lavoro, farò... conoscerò quella persona con cui mi piace tanto. Insomma, quali sono i vostri obiettivi anche a lungo termine che prima o poi siete convinti realizzerete? Per risponderci, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Tu ce l'hai un sogno? Mettiamo una canzone mentre
1: ce l'ho un sogno, ce l'ho, però non posso dirlo.
0: Prima o poi lo farò. Va bene, approfondiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.

0: Man con Ian Dior, questa è Mood, canzone del 2020, ascoltata qui su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti. Allora, tra poco torniamo a coinvolgervi sul tema che abbiamo lanciato stamattina. Prima o poi ci riuscirò, ce la farò.
1: Sì?
0: Sei convinta tu?
1: Sono convintissima di questa cosa.
0: Tanto sentiamo una canzone nuova, Cat's Eye, Animals.

0: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
1: Kiss Kiss. Hey!
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss, kiss.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: la canzone di Anna su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati alle 10.46. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Siamo diretta dall'acquaparco di Sea 2000, località Zolfara di Corigliano Rossano, provincia di Cosenza. Buongiorno, come va il vostro sabato? Vi abbiamo anche lanciato l'argomento stamattina, no?
1: Sì, l'argomento è: non è mai troppo tardi.
0: Ecco, perché? Perché abbiamo letto di una signora che a 64 anni è diventata assistente di volo. Sì, un
1: sì,
0: attimo.
1: Francesca. Francesca. Beh, lei era segretaria, ad un certo punto ha detto no, voglio cambiare la mia vita, si è messa a studiare ed è diventata assistente di volo. Ma... ragazzi, 64 anni, cioè meravigliosa.
0: Va bene, cosa. Allora, pronto, voi che cosa sognate? Prima o poi cosa farete? Buongiorno.
2: Ciao a tutti, sono Ciao. Antonella da Napoli. Volevo dirvi che dopo anni in cui ho organizzato congressi, da 3 anni sto seguendo un corso di formazione per diventare counselor e tra poco finisco e quindi ci sono riuscita. Non ci credevo, ma alla fine con costanza e passione sto per cambiare lavoro. Un bacio a tutti.
1: Bacio.
0: Mi ricorda il film, quello là che ha creato la catena di fast food più grande al mondo. Perseveranza, sì. Ecco, la parola d'ordine, quello racconta che così è arrivata al successo.
1: Il mio obiettivo è aprire un centro di assistenza per bambini a Zanzibar, Renato.
0: Anche questa è una bella idea. Una bella idea. Beh, magari c'è tanto bisogno, no, d'aiuto a Zanzibar per bambini, perché uno lo vede solo come località dove vai a fare le vacanze, sì. Posto meraviglioso, ma insomma. E lì anche... c'è anche tanto bisogno d'aiuto.
1: Che mentre c'è? Chiara dalla Sicilia, anche lei, il mio sogno è diventare un hostess di volo, vedi?
0: Chiara, a proposito di sogni, ce n'è un altro. Senti.
3: Ciao, sono Massimo. Ciao. E sono un over 65. Mi piacerebbe fare il DJ.
0: Bello, vedi? Mai dire mai. Beh, poi ci sono anche i corsi per diventare DJ, sì, sì. Ti insegnano a mixare. E a capire bene i tempi della musica, la scelta musicale, il criterio, la scaletta, come salire di BPM in base al sentiment delle persone che hai di fronte. Quindi in bocca al lupo, insegui i tuoi sogni, non è mai troppo tardi. Vi sentiamo ancora tra poco su questo tema con Max e la Leti fino alle 13.
4: Kiss Kiss Play Summer.

0: troppo attaccato a, al microfono.
1: Hai capito, no? Tutto chiaro?
0: Sì, è chiarissimo. Ah,
1: no, parliamo di assistente di volo, perché abbiamo iniziato quest'ora parlando di Francesca, che ha 64 anni e è diventata assistente di volo. Parliamo ancora di questo argomento, lo chiudiamo tra poco con gli ultimi messaggi. Abbiamo adesso il tempo di farvi ascoltare una bella canzone che ha fatto la storia della musica. 1977, Bob Marley, Gemini.

0: Hope You Like Your Jammin'.
1: Dal 1977 la musica più bella. Questa è una di quelle canzoni che se è arrivata a destinazione non è finita del tutto, continuo ad ascoltarla e adesso è terminata perché sfuma lentamente. Chiudiamo così quest'ora insieme su Radio Kiss Kiss. Ma tranquilli, ne abbiamo altre due da passare qui insieme, almeno per quanto ci riguarda. Buongiorno a tutti, buon sabato 29 di agosto. Un saluto da Max Poli
2: e la Liti
1: in diretta dall'Acqua Park Odissea 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Corigliano Rossano. Siamo in provincia di Cosenza, sulla Calabria Ionica, nella parte ionica della Calabria per essere precisi. Salutiamo i nostri registi.
2: Sì, Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
1: Allora, tra poco chiudiamo l'argomento. No, le cose che prima o poi ci capiteranno belle, quelle che aspettiamo da un po', ci sono ancora un po' di considerazioni e messaggi e approfondiamo il tema anche con un po' di notizie correlate, ma intanto prima ripartiamo, ricominciamo meglio con la musica più bella, mettiamo Dracula. Sei pronta? Anzi,
2: sì, Dracula.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Maroon 5, Cardi B, Girls Like You su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max Poli
1: e dalla Leti,
0: in diretta dall'Acqua Parco di Sierra Mila. State ascoltando Kiss Kiss Spring Summer. Da lunedì torniamo con i mattinieri. Ho fatto il promino. Sì. Fai il promino.
1: Faccio il promino, quindi da lunedì con i mattinieri dalle 5 alle 7, da lunedì al venerdì, e poi ritorneremo anche domenica con Cartolini d'Italia dalle 9 a mezzogiorno.
0: Ma questo dalla settimana prossima. Intanto certo, abbiamo le ultime due qui, no? Quella che
1: certo,
0: si
1: sta per concludere domani.
0: Oggi, anche domani 9:13 dall'Acqua Parco di Sierra Mila. Abbiamo letto la storia di Francesca, una brava signora che non demorde mai nella vita, e anche a 64 anni ha raggiunto l'obiettivo di quelli clamorosi: voleva fare l'assistente di volo e ci è riuscita. E allora abbiamo chiesto, dopo aver letto di questa storia sui giornali, ma insomma anche voi inseguite un sogno, un obiettivo non solo lavorativo, ma anche di una vacanza, dei sogni o cosa? Buongiorno.
2: Buongiorno, Cristina da Roma.
1: Ciao Cristina.
2: Il sogno che si sta realizzando a quasi 60 anni era di prendere una laurea in archeologia e storia dell'arte, per cui c'è sempre tempo. Per il lavoro forse è un po' più difficile, ma per le grandi passioni sì.
0: Laurearsi. C'è anche chi insegue il sogno di una seconda laurea diversa da quella che ha preso in precedente, come sottoscritto. Pronto, buongiorno.
3: Ciao, vai. Sono Liliana da Bergamo.
1: Ciao.
3: Mi piacerebbe essere una cantante. Ho 60 anni.
0: Facci sentire qualcosa. Questo era il momento giusto. Ti mettevamo in onda su Kiss Kiss e potevi intonare qualcosa. Vai, chi c'è ancora?
4: Io ho 45 anni e forse riuscirò a mettere piede in una scuola dopo 35 anni che mi porto dietro questo sogno. Forse anche per un giorno sarebbe un sogno realizzato.
0: Come insegnante, come educatrice, come assistente
1: scolastica.
0: Penso
1: come insegnante. Cioè,
0: presumo la prima, sì, la prima opzione. Perché, prima o poi riuscirai ad entrare nella scuola, te l'auguriamo davvero.
1: Sì, vero.
0: E c'è tanto bisogno anche di insegnanti bravi all'altezza per i nostri ragazzi, no? Insomma, non vorrei aprire la polemica sugli insegnanti. Chiudiamo qui l'argomento, no? Perché volevo dire, sai, insomma, stiamo prendendo persone da graduatorie vecchie decenni e quindi insomma sarebbe utile prendere da noi concorsi gli insegnanti. Vabbè, vedremo. Ne parliamo un'altra volta. Mettiamo un po' di musica su Kiss Kiss.

0: Tattici nucleari, su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati alle 11:16 minuti. Ho un consiglio. Ce l'hai pronto tu il consiglio? Vai.
1: Hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi?
0: Dal 4 al 6 settembre corri da IKEA, ti aspettano 3 giornate dedicate all'organizzazione della casa con promozioni e attività per tutta la famiglia.
1: E c'è anche una sorpresa.
0: Sì, porta in negozio un oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta che quest'anno festeggia 30 anni.
1: In omaggio avrai anche 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
0: Fai spazio a ciò che ami con IKEA.
1: Scopri tutti i dettagli su ikea.it.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss, kiss. Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Kiss, kiss.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
3: Kiss, kiss.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
6: Ah, che male c'è. Già la vita è complicata. Ci mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo

0: Partenope per con le voci di Serena Brancale e The Colors su Radio Kiss Kiss. Buongiorno dall'acqua parco di Siadomila, Max Poli.
1: La Liti.
0: Un saluto e un pensiero agli amici di Cremona che dopo la tromba d'aria di ieri, ecco, adesso fanno i conti con chiese rovinate, distrutte,
1: auto.
0: Anche 10.000 auto, veramente. Quindi un abbraccio a chi ieri pomeriggio è stato colpito, appunto, la città di Cremona da una violenta, tra l'altro, pioggia grandinata che è durata poco, 10 minuti, però tanto è bastato.
1: Ha devastato un po' di cose.
0: Per creare danni. E, sì. L'Italia è un po' divisa in due dal punto di vista climatico, più che altro fa caldo dappertutto, come ci dicevano anche i nostri esperti di meteorologi, ma quando ci sono le precipitazioni ormai vengono, insomma, cadono anche se in breve tempo, ma cadono piuttosto violente, quindi
1: sì.
0: Accadono danni e cose come sono avvenute ieri a Cremona. Se avete aggiornamenti vi aspettiamo, fate pure. Questo è il nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vi sentiamo adesso con i vostri saluti. Cosa prevede questo sabato, questo fine settimana? Buongiorno.
2: Kiss kiss a tutti.
1: Ciao.
2: Questo weekend è al rallentatore, ultimi due giorni di lavoro ma molto alleggeriti. Io effettuo pensione per animali e quindi la gente sta tornando, e da lunedì ferie. La mia ferie è rimanere a casa e non mettere la sveglia.
0: Che non è poco, voglio dire.
1: Infatti.
0: Non è poco. Buongiorno.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Siamo Antonella e Giuseppe da Taranto, direzione Metaponto, in piscina. Buona giornata a tutti.
1: Ciao. Buona giornata.
0: Pronto? Guarda.
4: Buongiorno,
0: qua.
4: Buongiorno mattinieri, noi siamo in arrivo a Odissea 2000, siamo Maria Teresa, Valentina ed Aurora.
0: Grazie, vedi quanti.
1: Che
0: tra
1: bello.
0: L'altro anche stamattina abbiamo salutato un sacco di ascoltatori che
1: sì,
0: sono passati
1: vero.
0: A trovarci. Oggi ho finito tutti i gadget, li abbiamo regalati tutti praticamente,
1: sì.
0: Anche perché oggi e domani è l'ultima, quindi è un piacere quando passate a salutarci,
1: sì.
0: Mentre siamo in esterna, è una cosa che ci fa molto piacere. Tra l'altro Radio Kiss Kiss, ragazzi, non solo qui all'Odissea 2000, cioè da qui finiamo, poi andiamo a Monza, poi chissà dove, insomma stiamo organizzando un sacco di cose per essere presenti su tutto il territorio italiano, per incontrare gli ascoltatori e per raccontare chi ci ascolta, chi ci segue, tutto quello che può essere vissuto con la musica più bella di Kiss Kiss.

0: Materia Lover, Sienna Spyro su Radio Kiss Kiss. Io un pensiero voglio dedicarlo in questo weekend di controesodo a chi ha il partner, la partner a fianco mentre guida nel traffico e deve sentire vai piano, aspetta, vai di qua, a te, frena.
1: Beh, guarda, questo io, vedi, ad esempio il mio compagno è fortunato, io dormo.
0: No, però un po'.
1: Io non faccio compagnia, io dormo.
0: Ah, ecco. Quindi, ti sei comprata anche il collarino, no?
1: Mi sono comprata anche il collarino per dormire. Quindi io dormo, quindi io non ho, però conosco tante persone che sono così,
0: Sì, sì. Poi voglio salutare tutti quelli che sono alle prese anche con la vendemmia, perché scatta la vendemmia, ragazzi, che ne c'è il vino, poi tra poco ci sarà il novello. È bello, e c'è chi ha deciso di fare le vacanze in settembre anche andando in agriturismi che offrono questo tipo di esperienza. Vieni a fare la vendemmia con noi, che da un lato mi paghi, dall'altro ti metto a lavorare mentre mi paghi, fai l'esperienza. Bello, però.
1: Ma sai che adesso anche tanti ranch sono così?
0: Ah, cioè, conosci ranch?
1: Sì, no? Ci sono anche tanti che ti dicono vieni, ti do, che ne so, per dormire, ti preparo i pasti e tutto il resto, però tu ti metti a lavorare proprio nel ranch, quindi con i cavalli, mucche, spali, letame e tutto il resto.
0: Per quanto possa piacermi stare a contatto con la natura, anche no, ma insomma,
1: perché
0: però
1: è bellissimo come
0: per
1: esperienza.
0: Dire, ognuno fa le sue esperienze. Se vi manca qualche esperienza di questo tipo, questo è un altro input che vi diamo, oppure l'avete fatta, cosa avete da raccontare. Però un saluto, sono in tanti che ci stanno segnalando che si preparano per la vendemmia. Il vinello buono d'altronde è apprezzato sempre, no? La
1: Certo.
0: Poi voglio dire, il novello è anche un po' più saporito, dolce, perché piace di più all'utenza femminile di solito, però insomma
1: va bene,
0: dai, raccontateci un po' quello che prevede questa parte d'estate. Molti hanno prenotato anche per settembre, condividete con noi un pensiero su Kiss Kiss.

0: con Sharks su Radio Kiss Kiss. Volevo aprire un l'argomento, le parole più dette quest'estate.
1: Oh, che bello, mi piace.
0: Come
1: sì.
0: No, fa caldo. Mamma, che caldo. Dai. Ma un caldo insopportabile. Ma che affa. Dai, ci arriviamo tra poco. Ora c'è una canzone nuova, Ligabue, qualcosa per te.

C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, quattro serate con i protagonisti della musica più bella. Alva

0: ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss, kiss.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
9: Super Protein? Che sarà mai?
10: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
9: Ideali per chi fa sport?
10: Ideali per tutti, sono super buoni.
9: Kiss Kiss.
11: I'm a love you.
12: Radio Kiss Kiss.

0: la canzone di Bruno Mars su Radio Kiss Kiss 11:47. Buongiorno da Max Foley.
1: E dalla Litti.
0: Tosse.
1: Che è successo?
0: C'ho un po' di tosse, scusa. In diretta dall'acquaparco di Sea 2000.
1: Sì, tutto a posto, stai bene, vuoi un po' d'acqua?
0: Mi sposto al microfono e sentiamo gli ascoltatori,
1: vai.
0: Grazie. Buongiorno.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Carmen.
3: Io sono Gerardo.
4: Io sono Arianna.
2: E stiamo tornando da una settimana di vacanze, precisamente da Bolzano, provincia di Taranto, verso casa.
0: Bene ragazzi, buon rientro, buongiorno.
5: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Noi stiamo rientrando da una vacanza al mare, siamo troppo tristi, però meno male che ci siete voi a consolarci. Ciao Ketty.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, noi siamo in ritorno dalle vacanze, siamo stati a Diamante, abbiamo trascorso una settimana da favola. Un bacio a tutti voi.
1: Bella Diamante, ci sono stata, che bella.
0: La Leti ragazzi è stata ovunque.
1: Ho capito, ma perché? Ma io non devo partire, io non devo conoscere i posti, fammi capire.
0: No, ma è incredibile quante esperienze hai fatto, veramente.
1: Per ma guarda, tu più di me, fidati.
0: Ma no, no, non era mica un'accusa.
1: Ma no, non lo so, boh.
0: No, questo è un trailer, quello che accadrà appunto nei mattinieri,
1: sì,
0: appunto da lunedì dalle 5 alle 7, il radio reality, lo chiamiamo così ormai. Buongiorno, sì. Un ultimo, dai.
7: Buongiorno, Kiss Kiss.
1: Ciao.
7: Direzione Castiglione del Lago per l'ultimo round dell'MX italiano del Millionaire Racing Team. Saluta.
1: Ciao.
7: Ciao a tutti da Giovanna, che è con Raffaella.
0: Ciao, grazie ragazzi. Allora, grazie ai piccoli soprattutto, fate come loro, raccontateci come procede, come va questo fine settimana a questo numero
1: 347 490 0042,
0: con Max e la Leti fino alle 13.
8: Kiss Kiss Play Summer.
9: Ed è un po' di

0: 13:52, allora ci prepariamo all'ultima ora.
1: Certo.
0: Sto qui in ultimo giorno.
1: Che no, è penultimo, ci abbiamo anche domani, dai.
0: Domani, perfetto, domani il gran finale con rinnovato entusiasmo. Chiaramente noi continuiamo ad accompagnarvi con la musica più bella su Radio Kiss Kiss, questo sempre, 24 ore su 24, in questo speciale palinsesto estivo che terminerà praticamente domani, appunto. Poi ritorniamo noi con tutti i programmi, noi e tutti i nostri colleghi. Allora, la musica più bella, quella però non si è fermata mai. Dal 1985, adesso Simply Red, Come to My Head.

0: Simply Red, Come to My Aid su Radio Kiss Kiss. Adesso diamo la linea alla nostra redazione perché ci sono tutte le ultime notizie.
1: Tutti un saluto e bentrovati all'ascolto. Si aggrava con il passare delle ore il bilancio delle vittime.

0: provocate dall'inondazione che ha colpito Nepal e Tibet. I morti sono oltre 600, 2500 i dispersi, tra loro anche 3 italiani, e non si ferma il lavoro dei soccorritori. Giunta a Kathmandu anche la task force organizzata dalla Farnesina, mentre l'allerta nelle zone devastate resta alta per il rischio di una nuova ondata. Secondo fonti della Croce Rossa sono circa 100.000 le persone che hanno bisogno di assistenza urgente. Voltiamo pagina Ucraina. Almeno 27 persone sono state uccise in un attacco aereo russo notturno sulla regione di Kiev. 3 civili sono stati uccisi e altri 9 feriti durante gli attacchi delle forze armate ucraine nella regione russa di Belgorod e a Rostov, zona di confine. Uno stabilimento russo che produce elettrodomestici è stato colpito da droni, provocando 7 feriti. E l'ex ministro ucraino della difesa Fedorov sarà consulente del Ministero della Difesa italiano. Sarà advisor per l'innovazione della difesa, in particolare sul tema dei droni, della difesa aerea e dei sistemi tecnologici, ha detto il ministro Crosetto. Assisterò l'Italia nell'adozione di moderne tecnologie belliche, ha spiegato Fedorov. La cronaca: Cremona conta i danni dopo la violentissima tromba d'aria con grandinata, decine di palazzi scoperchiati, 8 famiglie senza casa, una 40 i feriti, nessuno in gravi condizioni. Un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco, la torre civica del comune è stata pesantemente danneggiata, così come si registrano danni alla cattedrale, almeno 10.000 le auto colpite. È morto nella notte al Sant'Eugenio di Roma l'infermiere 54enne rimasto gravemente ustionato nell'esplosione avvenuta nei giorni scorsi in una palazzina a Cassino. Aveva riportato ustioni sul 90% del corpo. Nello stesso ospedale, con ustioni sul 70% del corpo, la compagna 40enne, anche lei dipendente dell'ASL di Frosinone. Si pensa ad una fuga di gas come causa dell'esplosione che ha fatto crollare il tetto e reso inagibile la palazzina dove i due abitavano. Mentre si consuma il controesodo estivo, una fetta consistente di italiani si appresta a fare le valigie. Settembre si consolida infatti come un mese chiave per le vacanze, coinvolgendo circa 10 milioni di cittadini. Secondo le rilevazioni dell'osservatorio Confturismo Confcommercio, la spesa media prevista per persona si attesterà intorno ai 760 euro. E chiudiamo con lo sport. Calcio: con il Milan a punteggio pieno dopo l'anticipo della seconda giornata, con i rossoneri che hanno superato il Venezia per 2-0, prosegue oggi il weekend della Serie A. Riflettori accesi a partire dalle 18.30 con 3 sfide in contemporanea: Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino. In serata alle 20.45 allo Stadium Juventus-Parma. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea una buona giornata e kiss kiss a tutti.
1: Un minuto e sarà mezzogiorno in questo sabato. Laviti, controlla. È sabato 29 agosto, anche sto mese ce lo siamo giocato. Vai ragazzi, un saluto a tutti i nostri amici che passano qui davanti alla nostra postazione, ci salutano. Buongiorno a tutti, siamo Max Poli.
2: Laviti.
1: In diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000, località Zolfara di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, insieme fino alle 13 con la musica più bella e poi anche con tutte le storie che ci arrivano da voi e ci ascoltate da tutta l'Italia ed oltre. Fredde Palmanita e mi schilla la testa. Gira.

0: What Don't Belong to Me, la canzone in Post Malone su Radio Kiss Kiss. Iniziata la quarta ora insieme, quindi sì, diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000. Buon pomeriggio, possiamo dirlo a quest'ora, no?
1: Si può dire, si può dire.
0: Max Poli,
1: la Letti,
0: i nostri registi.
1: Certo, Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna qui con noi.
0: Ce l'ha.
1: Stavo dicendo in regia esterna, uguale, va bene, esterna.
0: Allora,
1: che c'è?
0: No, questa è uno dei weekend di controesodo, dicevamo prima.
1: Sì.
0: Tanti stanno tornando a casa, ci sono anche le partenze, diciamo, settembrine. Salutiamo gli ascoltatori che ci salutano anche in vetrina, anche da qui. No, però riflettevo anche sui giochi. I giochi da fare in auto per passare il tempo nel traffico, dai.
1: Mamma mia, ci mancano solo i giochi in auto. Beh, io ricordo uno storico, ma adesso non si può più fare perché le targhe sono cambiate. Io con mio papà facevo con le targhe.
0: Gioco delle,
1: con le province.
0: Le province, perché sì, viaggio.
1: Vabbè, però
0: c'erano
1: adesso
0: tante province diverse, giustamente. FR, che cos'è Frosinone?
1: Sì.
0: Vediamo se
1: Dio, Torino, che ne so.
0: Quello è facile, vediamo se mi fai RN.
1: RN?
0: Vabbè, allora fammi TV, TV.
1: TV è Treviso.
0: Bene, TS?
1: TS? TS? TS?
0: Torino Savona, per dire.
1: Ah.
0: TS, che quale provincia è?
1: Trieste,
0: non mi veniva. Vincevo facile. Un po' di saluti intanto, vai, buongiorno.
2: Ciao, siamo Giuliana e Valeria dalla Sicilia.
1: Ciao.
2: Stiamo risalendo a Milano dopo un mese in Sicilia e vi ascoltiamo come sempre nelle nostre traversate.
0: Bene.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Allora, sciogli lingua, vuoi quei kiwi? Quali kiwi? Quei kiwi.
1: Vuoi quei kiwi? Quali kiwi? Quei kiwi.
0: Date del pane al pazzo cane. Vabbè, lasciamo stare, Alice. Ti vedo preoccupata. Vai. Allora, questi sono i giochi da fare quando si è in viaggio, no? Se
1: certo,
0: si è un po' bloccati dal traffico. Lasciamo stare. E poi facciamo anche il gioco sul congiuntivo fantoziano, ma più avanti. Con Max e la Leti su Kiss Kiss fino alle 13.
3: Kiss Kiss, Play Summer.

0: Fabio Lovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana su Radio Kiss Kiss. Persone belle conosciute in estate.
1: Sì, mi piace, ne ho conosciute tante belle.
0: Aprire questa parentesi, anche simpatiche, anche di quelle che ti hanno fatto ridere pur involontariamente, ma ridere diciamo in maniera simpatica, non per prenderle in giro.
1: No, certo.
0: Per esempio, io ricordo che ho conosciuto l'agente immobiliare che doveva proporci una casa in affitto in estate e l'abbiamo chiamato Alfredo comunque sia, perché ogni cosa diceva comunque sia, quella
1: comunque
0: casa
1: sia,
0: è molto bella e comunque sia potete averla in comode rate, comunque sia il prezzo da fare, comunque sia guarda questa domani a posto, comunque sia. E io ho detto beh, comunque sia, beh, il prezzo può scendere un po', comunque sia in comode rate ce la facciamo. Quindi, e poi c'era, ho conosciuto una simpatica persona che usava il congiuntivo fantoziano, venghi pure, facci pure.
1: Vengi pure signore,
0: il congiuntivo fantoziano è meraviglioso perché non è più un errore, ormai è stato sdoganato, no? Cioè quando tu a furia di pronunciare un errore lo fai tuo e non ti accorgi poi di parlare in quel modo, non so se fosse questo il caso, il signore che abbiamo conosciuto simpaticissimo però devo dire,
1: molto,
0: che usava proprio il facci pure, congiuntivo fantoziano che... Allora aprirei veramente un'altra parentesi sugli strapalcioni fatti anche da me, anche da noi,
1: certo,
0: non vogliamo
1: ovvio
0: fare i maestrini,
1: no, no, ma...
0: però vabbè, per dire insomma persone conosciute in questa estate interessanti, che abbiate fatto vacanze o meno, ce lo raccontate, che esperienza avete vissuto. Un altro spunto che vi diamo oltre ai saluti a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Lo so Benedetta era pronta con i messaggi però poi io divago.
1: Certo. Ma ormai è abituata.
0: È abituata, però conserviamo i messaggi per dopo, tranquillo.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Kiss, kiss.
3: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella!
5: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
2: Kiss, kiss. Hey!
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a €699 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss, kiss.
7: Disney presenta:
8: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
7: Oceania:
9: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
7: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
8: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
7: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

0: Amico Paranoia, questa è Radio Kiss Kiss, mezzogiorno 22, buon pomeriggio da Max
1: e dalla Leti,
0: in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000. Domani, anzi dopodomani, no, domani c'è l'ultima puntata da
1: sì,
0: qui
1: e dopodomani torneremo nel nostro loculo 5-7 della mattina.
0: Il loculo adesso.
1: Ma sì, dai, mi piace.
0: Un loculo orario.
1: Certo.
0: Bene. Per chi si alza molto presto la mattina saremo lì con molto piacere, anche perché quello è il programma, insomma, costruito su di noi, dove parliamo tanto con gli ascoltatori d'attualità. Ora sentiamo voi, buongiorno, vai.
2: Ciao Kiss, sono Giorgio da Valsamoggia, sto andando al lavoro. Io ad esempio da romagnola faccio un errore sempre, mi pigliano in giro anche a lavorare, dicendo sempre "ho rimasto", che non si può dire, ma non c'è niente da fare, io lo dico viene continuamente. Ciao, bacio a tutti.
1: Ciao.
2: Kiss.
1: Ho rimasto.
0: Kiss a te. Allora,
1: sì. E lo usi come "ho rimasto" cosa? No.
0: Ho rimasto male.
1: Ah, ho rimasto male.
0: No, vabbè. No, vabbè, per dire ho rimasto, che so, quel il piatto sul tavolo invece li ho lasciato, per esempio. Vabbè, detto questo, per dire che lei lo sa che è un errore, ma a furia di giocarci, vedi, ti resta in mente anche la versione sbagliata. Parlavamo prima del congiuntivo fantoziano, che per molti è un congiuntivo corretto: facci, venghi, dica, di,
1: sì, è vero,
0: dica, dichi. Invece, a furia di giocarci, magari uno si rende conto che poi ne assume quella pronuncia. Va bene, allora no, parliamo di difetti e cose di pronuncia, cose clamorose e divertenti che avete vissuto, ma abbiamo in realtà aperto un concetto più ampio: persone simpatiche, divertenti, conosciute d'estate. Dai, se volete rispondete a questo numero, intanto mettiamo una canzone.
1: Certo.
0: Numero
1: 347 490 0042. Ho detto certo.
0: Ragazzi, la Leti stamattina si è frizzata.
1: Sono
0: ogni tanto ti frizzi.
1: Sì, sì.
0: Frizzellazzi. Va bene.

volte basta cambiare prospettiva. Guardare le cose al contrario. C'è chi lo fa per gioco e chi riesce persino a riconoscere una canzone. Dal 31 agosto tornano i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro. E torna anche il Reverse. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: My Body Isn't Ready su Radio Kiss Kiss. La Leti, ho rimasto male.
1: Mi dispiace che tu hai rimasto male, Max. Mi dispiace tanto.
0: No, allora, eravamo incuriositi da quello che ci raccontava la nostra ascoltatrice sulle cose pronunciate male in italiano non corretto. E lei ci spiega perché dalle sue parti si dice ho rimasto male.
1: Sì.
2: Allora, ho rimasto perché in Romagna, in dialetto romagnolo, quando hai rimasto una cosa, tipo, non so, ho rimasto l'ultimo pezzo. Vedi, adesso parlo, io dico rimasto, si dice ho rimasto in dialetto, quindi italianizzato dici ho rimasto, quindi, ciao ciao, kiss kiss,
1: il dialetto è ho rimasto.
0: Ormai, vabbè, comunque per dire che, sai, a volte quando cerchi di italianizzare un accento, un dialetto, insomma, poi rischi di fare lo strafalcione in italiano. Va bene, poi vi sentiamo anche su altro. Senti, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, io faccio l'animatore, sono tornato ieri e quest'estate veramente ne ho conosciuti di tanti, ma tipo... uno in particolare era più animatore di me, Marcuccio. Ciao caro, bacioni.
0: Sì, ci devi raccontare perché era particolare Marcuccio, no? Vi abbiamo chiesto tra altre cose. Le persone singolari, divertenti, che avete conosciuto quest'estate in vacanza, lavoro, non importa in quale contesto, però l'estate offre tanta, diciamo, fauna, diciamo, non dico fauna selvatica, ma insomma persone
1: flora
0: veramente
1: fauna
0: simpatiche che ti restano nei ricordi perché magari avevano un modo singolare di parlare, se le avete incontrate, comunque persone interessanti conosciute l'estate. Questo è il numero
1: 347 490 0042,
0: con Max e la Leti fino alle 13.
4: Kiss Kiss Play Summer.

0: Esatto, bene al male, Marco Mengoni, Saif Arkomi su Radio Kischi. Se adesso via, sì. Lucciole, le lucciole, Fireflies.
1: Che belle le lucciole.
0: Ho il titolo del New Kiss, della nostra novità che come sempre vi proponiamo ogni ora. Collaborazione tra Martin Garrix e U2, appunto si chiama Fireflies.

0: Siete con Radio Kiss Kiss, buon pomeriggio a tutti. Allora, come sarà il tempo nelle prossime ore? Per saperlo ci colleghiamo con gli esperti del meteo.it, buon pomeriggio.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale del nostro paese. Nel corso del pomeriggio potranno verificarsi dei temporali sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte i cieli torneranno pressoché sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Temperature massime in calo, comprese tra 27 e 34 gradi al nord, tra 30 e 34 al centro, tra 34 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su Conad.it.
4: Kiss Kiss.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Kiss, kiss! Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
10: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
12: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: della canzone di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss con Max e la Leti. Sì. Buon pomeriggio a tutti, in diretta dall'acqua parco di Sea 2000, siamo in località Zolfara di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, ci siete anche voi però da tutta Italia a raccontarci come procede questo fine settimana, l'ultimo di agosto. Buongiorno.
1: Sì. Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno ciao a tutti, sono Federica e sono di rientro dalla Sicilia verso la Toscana. Ciao ciao.
0: Ciao, ciao. Buongiorno.

0: bevi, vai l'ultimo.
1: Buongiorno, vai. Radio Kiss Kiss. Ciao. Saluti da Angelo, Carmela, Pietro, ehi. Lucia, Cristina, Domenico, Raffaella, Toni, Isabel. Il ritorno da Palermo per Manfredonia, Foggia. Voglio. Finalmente!
2: Ok, tutti sulla stessa macchina, un furgone, che avete? Un camion, un pullman.
0: Un autobus. Saluto soprattutto Tony. Tony.
2: Tu.
0: L'ha chiamata così, Tony. Tu. Tony, va bene. Allora, questo è un weekend, l'ultimo diciamo ad agosto, ma c'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1.
2: Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella.
0: Dai, tiro fuori qualche nome. Vai. Allora, Alvaro Soler, Arisa, sì. Fabio Rovazzi, Mark and Cremon, Nicolò Filippucci, Roy Paci, ma ce ne sono tanti altri. Quindi ricordiamo che l'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Basta prenotare su ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss, Play Summer.

0: Preppi, la smetti di saltare? Mi fa venire la nausea, ferma.
1: Sai che sta canzone mi ricorda molto Bad Mom, era quel film Mamma Cattive.
0: Vabbè, sì, sì. Icona pop, per i più precisi Icona pop. Icon, capito? Sì. Con I Love It dal 2012. Allora, tra poco ci salutiamo, quindi abbiamo ancora una canzone da ascoltare insieme, sì. Però salutiamo intanto i nostri registi.
1: Certo, Andrea Cimmino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Sono quasi triste perché domani salutiamo questo acquaparco meraviglioso che ci ha ospitati, l'acquaparco, sì, di Sea 2000, il tempio del divertimento. Siamo a Zolfara di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. Prima di congedarci da voi oggi, ci sono gli In Excess, questa è Need You Tonight.

0: Finale. You want my
1: kind. Mamma mia, che canzone, ragazzi. In Excess Need You Tonight, a chiudere il nostro appuntamento qui in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000. È veramente tutto. A domani, come sempre, tra le 9 e le 13 dall'Odissea 2000. Più tardi c'è la nostra amica Rita, Da sì. Max e la Leti, Kiss Kiss a tutti.
2: Domani, dalle 9, Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
3: 5 minuti passano in fretta.
2: A meno che non siano quelli che aspetti per cantare. L'appuntamento è già fissato. 31 agosto. Tornano i 5 minuti d'amore. Torna Daddy Kiss con Marco e Raff. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss, kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Kiss, kiss.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su Enel.it.
4: Yes, yes.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Yes, yes.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Yeah.

0: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
1: Kiss Kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Yes, yes.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
2: Yes, yes.
0: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
5: Kiss, kiss.
6: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
7: Kiss Kiss.
8: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: WhatsApp Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatina.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
0: Kiss Kiss.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
0: Kiss Kiss. Disney presenta:
7: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
0: Oceania:
8: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
9: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e

0: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
2: Kiss, kiss. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.

Consegna effettuata da Alfio e Ciro. Destinazione vacanze. I Corrieri di Kiss tornano lunedì 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Kiss.

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Kiss Kiss.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere, Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

ultimo sabato del mese di agosto, ultimo weekend del mese di agosto, ma l'estate, attenzione, non è finita, anzi, continua almeno fino all'autunno. Salve e benvenuti, Kiss Kiss Play Summer continua con me Rita, oggi Rita Manzo fino alle ore 20 con Pasquale Viola in regia. Grazie per essere dei nostri sempre, abbiamo un sacco di cose da raccontarci, è da un po' che non ci sentiamo, ma la musica l'ha sempre la priorità su tutto. E allora partiamo, Partenope, Merck & Cremant per voi, benvenuti.

0: fuochi d'artificio nel sabato pomeriggio di Radio Kiss Kiss, perché non solo Fireworks di Purple Disco Machine, ma anche Firework di Katy Perry per il nostro incontro tricchi tracchi e botti a muro. Ma ad aprire l'appuntamento di oggi, 29 agosto, è stata Partenope di Merck & Cremont. Si chiama Partenope ed è una splendida cucciola di giaguaro nero nata lo scorso maggio, e di lei che voglio parlare perché è la star del momento sui social. Pensate che ieri, che era venerdì appunto, è da ieri che è finalmente visibile al pubblico nel suo spazio esterno allo zoo di Napoli insieme alla sua mamma, ed è un vero spettacolo della natura questa cucciola, con quel suo manto scuro così magnetico, così raro. La sua nascita peraltro è molto più di una splendida novità, perché il giaguaro nero è una specie strettamente monitorata perché ha grave rischio di estinzione. Ecco perché ogni nuova vita di giaguaro nero è un regalo immenso per il pianeta e per la biodiversità. Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati da Rita Manzo. Vi immagino, come dire, di ritorno dalle vacanze, ma anche in spiaggia o semplicemente in relax a casa. Ovunque siate, mettetevi comodi. Abbiamo la colonna sonora perfetta per accendere questo sabato pomeriggio insieme. Fino alle 20, Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: L'ultimo weekend di agosto è da sempre un po' tempo di bilanci, no? Però qui in radio è soprattutto tempo di grandi partenze, perché dal lunedì 31 agosto si accenderà ufficialmente la nostra nuova stagione, con un palinsesto tutto da scoprire. Ritroverete ovviamente le voci e i programmi più longevi, quelli più amati della nostra radio, che oramai sono parte della vostra quotidianità, però ci saranno anche novità e nuovi compagni di viaggio che poi scoprirete via via discorrendo. Noi non vediamo l'ora di cominciare questo nuovo capitolo insieme a voi, questo sia chiaro e ovvio. Frattanto, nell'attesa del nuovo inizio, vi ricordo che Portami a casa Kiss Kiss, il nostro appuntamento del tardo pomeriggio tra le 19 e 21, resta confermato tale, quindi ci sentiamo lunedì a partire dalle 19 per il nostro viaggio verso sera. Intanto sarei lieta e felice di ricevere anche i vostri messaggi ora subito al 347 490 0042. Raccontatemi di voi, ditemi di voi che progetti avete per il... No, non parliamo dei progetti futuri. Ditemi piuttosto com'è andata l'estate. Dai, vi aspetto.
2: Kiss Kiss, Play Summer.

0: Disney presenta:
1: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
0: Oceania,
2: la mia isola, il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine LaGaia.
1: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
3: Yes, yes. Hey!
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss, kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Kiss, kiss.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Yes, yes.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Ciao patatina!
12: Ciao patatino!
11: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
12: E cioè, buona, ma non fritta.
11: Mamma!

E intanto grazie per i messaggi e grazie per la compagnia, per l'affetto che come sempre ritrovo, ed è un piacere qui su Radio Kiss Kiss. Grazie a tutti voi. Una sorpresa pazzesca di fine estate è arrivata ieri, e parlo da un punto di vista proprio strettamente musicale. Arriva direttamente dal leggendario archivio segreto di Paisley Park, e sto parlando di Timeless, il nuovo album postumo di Prince. Quando è arrivato, quando ho letto la notizia ieri, sono saltata dalla sedia, mi sono distratta per un po' di giorni perché ho fatto anch'io vacanza e onestamente non ho seguito le novità, per cui mi sono ritrovata questa sorpresa tra capo e collo. Io, grande fan di Prince, ovviamente ho urlato di gioia. 10 registrazioni totalmente inedite che per la prima volta in assoluto attraversano, diciamo in qualche modo, tutta la sua immensa carriera, quindi dai primissimi passi quando era adolescente negli anni 70 fino agli ultimi capolavori acustici della sua vita. Il motivo per cui ci sono canzoni nuove è legato al leggendario The Vault. Sto parlando della gigantesca cassaforte sotterranea che si trova negli studi di Paisley Park. Quel che io so e che Prince era un grafomane della musica, cioè lui componeva, suonava, registrava ogni singolo giorno, accumulando così migliaia e migliaia di brani completi che poi alla fine decideva di non pubblicare semplicemente perché passava subito al progetto successivo. E ora la fondazione, che appunto si occupa delle cose sue, ha deciso di estrarre 10 gemme totalmente inedite, mettendole in ordine cronologico dal 1977 al 2016, per mostrare appunto la sua evoluzione artistica. E la cosa incredibile è che dentro quel cavò c'è ancora musica per i prossimi 100 anni. Quando si dice il genio di Minneapolis, non è che si dice così per dire, no? Siete con Radio Kiss Kiss e ascoltate la musica più bella. Ora i Super Heavy. I miss

ogni sera ha una sua colonna sonora, quella giusta, della musica più bella che ti accompagna fino a casa. Dal 31 agosto torna Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

Kiss Play Summer con Rita fino alle 20 sabato 29 agosto e come la nostra splendida voce ufficiale, suadente e professionale ha ricordato poco fa, se c'è un momento della giornata in cui avete bisogno della compagnia giusta, della leggerezza e di rimettere in ordine in qualche modo i pensieri, ecco, quel momento sta per tornare. Quindi da lunedì si riaccenderanno ufficialmente i motori di Portami a casa Kiss Kiss con me Rita tra le 19 e le 21, appuntamento giunto oramai alla sua decima stagione, appuntamento che francamente ho cucito sulla mia pelle e del quale sono estremamente orgogliosa e oggi posso dirlo, appuntamento che vi accompagna sulla strada del rientro con il sorriso, con l'energia di Radio Kiss Kiss. Quindi una nuova stagione ricca di musica, ricca di storie, di grandi conferme come il Green Kiss per esempio, ecco, torna anche il Green Kiss, senza ecoansia, per carità, proprio ne siamo lontani anni luce. Anzi, un piccolo esempio, tra poco vi offro appunto un Green Kiss proprio per ricordarvi di che cosa si parla anche in Portami a casa Kiss Kiss tra le 19 e le 21, appuntamento che sta per tornare lunedì prossimo.

0: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Perché?
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Kiss, kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto. Pronto a tutto.
6: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss.

Se dite mattina alla radio, dite un solo grande nome, e cioè Pippo Pelo Show. Da lunedì mattina tornano ovviamente in onda dalle 7 alle 9 i nostri Pippo Pelo e Adriana Petro con il morning show più amato della radiofonia italiana, perché appunto lunedì, come più volte ho detto finora, insomma, ricomincia la nuova stagione di Radio Kiss Kiss con il nuovo palinsesto, che poi insomma sarà pieno di conferme. Ecco, tutta la squadra quindi del Pippo Pelo Show, anche tutta la squadra del Pippo Pelo Show, è pronta a riaccendere le nostre sveglie con quell'energia, con quell'ironia che ci fa iniziare la giornata con il sorriso e ce lo porta poi per tutto il giorno. Quindi siete pronti a ritrovare il vostro buongiorno preferito? Ecco, l'appuntamento col Pippo Pelo Show è per lunedì mattina dalle 7 alle 9 e torneranno anche le canzoni sotto la doccia, come questa.

sua dente. Fantastica questa ascoltatrice. Pensavo che la doccia è l'unico posto al mondo in cui l'umidità fa veramente miracoli, cioè ci trasforma istantaneamente in pop star internazionali da tutto esaurito, ed è bellissimo ed è tanto, tanto liberatorio.

5. Chris Rea, protagonista che scriveva una delle ballate più intense, più sofisticate e senza tempo della storia della musica. Josephine, dedicata alla sua figlia, primogenita. Questa canzone è un viaggio guidato dalla sua voce profonda, da quella chitarra blues che sembra proprio accarezzarti l'anima, ecco, un brano magnetico, direi perfetto per l'atmosfera di quest'ultimo sabato pomeriggio di agosto. Un'atmosfera capace proprio di fermare il tempo, di regalarci pura emozione. Chris Rea, History Kiss del

0: Historichist datato 1985, Josephine, Chris Ria.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella.
3: Da MD ci sono sempre

0: prezzi imbattibili anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti con due velocità e due livelli di temperatura a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: Sabato 29 agosto, ore 17. Ciao a tutti da Rita, ben trovati, benvenuti su Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Play Summer è il nostro appuntamento fino alle 20. Oggi è il primo weekend dei grandi rientri, forse l'unico, quello da bollino rosso del mese di agosto. Un sacco di italiani, si parla di milioni di italiani in viaggio in questo momento in auto, e tutti ad ascoltare Radio Kiss Kiss. Quindi grazie per aver scelto la nostra radio, la musica più bella. Pasquale Viola vi saluta dalla regia. Ancora per un'ora vi ricorderò e vi accompagnerò, diciamo, passo dopo passo in quella che sarà la nuova stagione, fantastica nuova stagione di Radio Kiss Kiss. Restate con me, arrivano subito Peggy.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Buon sabato pomeriggio a voi. È scattato ufficialmente il weekend del grande controesodo, come dicevo poco fa, quello da bollino rosso fisso, con ben 25 milioni di italiani contemporaneamente in viaggio in queste ore per rientrare a casa. In pratica mezza Italia sta, come dire, cercando di infilarsi sulla stessa autostrada. Però niente panico, niente stress da rientro, noi siamo qui apposta, noi di Kiss Kiss Play Summer, proprio per far, per fare i passeggeri del sedile di fianco, ok? Ci posizioniamo lì. Pasquale Viola che vi saluta dalla regia, io Rita, siamo pronti a tenervi svegli, cantarvi le canzoni giuste e trasformare la coda in un concerto privato, se vi va.

0: Parlar d'amore su Radio Kiss Kiss. L'estate sicuramente non finisce con l'ultimo weekend di agosto, perché i dati ancora una volta parlano chiaro: sono ben 10 milioni gli italiani pronti a partire per le vacanze di settembre, e questi 10 milioni sono, a parer mio, i veri geni della finanza e del relax. Niente spiagge affollate, zero file chilometriche, temperature umane e soprattutto prezzi decisamente più leggeri per i portafogli. Quindi mentre noi ci stiamo preparando psicologicamente al trauma da rientro del lunedì, là fuori, insomma lì dove devono andare, c'è un esercito di 10 milioni di italiani che sta preparando le valigie per settembre.
1: Kiss Kiss, play summer. Let's move in.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss,
4: kiss. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss.

0: caccia alla bufala.
1: Lunedì dalle 9 alle 12 torneranno anche Max e Max, Max Giannini, Max Vitale, i nostri eroi di Good Morning Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss è l'appuntamento del buon umore, con il buon umore per una tarda mattinata, proprio all'insegna dell'ironia. L'ironia e la complicità che hanno Max e Max. Va detto che non è solamente divertimento Good Morning Kiss Kiss, ma insomma loro hanno anche una bellissima capacità di mettere l'Italia sotto la lente d'ingrandimento, perché Max Giannini e Max Vitale ci offriranno informazioni utili, interviste e soprattutto valorizzazione del territorio. E con loro torna anche Caccia alla Bufala. Vogliamo giocare adesso anche noi a Caccia alla Bufala, Pasquale? Dai, facciamo un esempio di quello che ritroveranno i nostri amici in Good Morning Kiss Kiss. Adesso io vi do due notizie. Anzi, tre, ecco, vedi? Tre titoli di notizie. Mettiamola così: tre notizie, due vere, una falsa. Voi dovete indovinare qual è la bufala. Notizia numero uno. Clamoroso in Belgio. Alcuni operai edili, mentre stavano scavando per riparare le fogne di un vecchio edificio, hanno trovato un tesoro di lingotti e monete d'oro del valore di oltre 10 milioni di dollari. Era questa la notizia numero uno. Notizia numero due, sarà questa la vera, sarà questa la bufala e chi lo sa, lo dovrete dire voi. Inghilterra, una pecora ribelle scappa da un allevamento, vive per 5 anni nascosta su una scogliera isolata e diventa così famosa che i cittadini si mobilitano in massa per salvarla. Era questa la notizia numero due. Notizia numero 3 di Caccia alla Bufala. L'intelligenza artificiale si rifiuta di elaborare compiti per il rientro a scuola. È una violazione del diritto al riposo degli studenti, ha detto così l'intelligenza artificiale. Scovate ora la notizia fake tra queste tre e ditela al 347-490-0042. Ripeto, 347-490-0042 con un vocale. Con un messaggio scritto, fate quel che vi pare, l'importante è che vi fate sentire. Poi che regaliamo? I gadget! Regaliamo i gadget!

0: Nobody Isn't Ready era Somber su Radio Kiss Kiss. Che bel talento Somber, che bello averlo nella musica più bella. Dunque vince Caccia alla Bufala Salvatore, che è stato il più veloce naturalmente a indovinare la notizia fake tra le tre che vi ho detto poco fa. Salvatore, ciao, benvenuto su Kiss Kiss.
1: Parita, ciao. Piacere.
0: Bello. Ciao. Allora Salvatore, di dove sei, cosa fai nella vita, quanti anni hai, ma soprattutto mi vuoi bene?
1: Certo, certo che ti voglio bene, è la prima volta che vinco pure.
0: Ah, evviva! Va bene, senti, avresti mai pensato di cacciar bufale con una manzo in un sabato di agosto? No? A proposito, giustamente Pasquale, che è quello diciamo sano di mente della compagnia, mi ha detto in interfono, chiedi a Salvatore qual era quella fake, la notizia fake tra le tre, che, quindi era la 1, la 2 o la 3?
1: La numero 3.
0: Bravo, sei stato bravissimo. È chiaro che l'intelligenza artificiale non può rifiutarsi di elaborare compiti per il rientro a scuola e soprattutto non può rilasciare dichiarazioni come è una violazione del diritto al riposo degli studenti. Carina, ma insomma. Com'è andata l'estate, Salvatore?
1: Tutto bene, sono già finite abbiamo finito il 16 agosto e sei ritornata a lavorare qui a Milano.
0: Bene, quindi sei già super operativo. Sì. E sei pronto anche per la nuova stagione di Radio Kiss Kiss, per il nuovo palinsesto?
1: Certo, sempre. Bene. Tutti i giorni. Vabbè. Pippo Pelo, i mattinieri, tutti.
0: Mattinieri, Pippo Pelo, vai avanti.
1: Poi non me lo ricordo.
0: No, devi salutare tutti. Cioè, gli altri colleghi si pigliano collera, come si dice dalle mie parti. E allora, va bene, Salvatore, io ti abbraccio fortissimo. Grazie e ti regalo i gadget di Radio Kiss Kiss. Baci.
1: Grazie a tutti. Grazie.
2: Se qualcuno ti dirà, lo sai che il mare è più salato quando c'è la luna piena? Prima di crederci, aspetta il 31 agosto. In Good Morning Kiss Kiss con Max e Max tornerà Caccia alla Bufala per scoprire tutte le fake news. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: sconvolta.
1: Ennesima novità discografica da offrirvi, ennesimo New Kiss, oggi ne ho quattro in dotazione, questo è esattamente il secondo. Si tratta del nuovo singolo di Sam Smith, una conversazione tra madre e figlio, una madre che corre in soccorso del figlio al quale hanno spezzato il cuore. L'ascoltiamo insieme, si intitola Oh Mother.

C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, quattro serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro

0: ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Kiss, kiss.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€, regolamento su McDonald's.it.
4: Kiss, kiss. Hey!
8: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss, kiss.
9: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
10: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
9: Scusa, sto facendo colazione.
11: Ci vuole Fiorentini.
4: Kiss, kiss.
11: Oh, ma so. I'ma love you like never been loved before. Oh, ma so.
4: La musica più bella.
11: Musica più bella.
4: Suona solo. Suona solo. Su Radio Kiss

il re della festa, Bruno Mars, On My Soul, qui su Radio Kiss Kiss. Scusa, una domanda, una pregunta. Ma è normale che le zanzare pungano sui vestiti, sugli abiti? Cioè, mi hanno punta, posso dire, sul sedere, attraverso il pantalone. Cioè, ho dei bubboni grossi così, ma è normale questa cosa? Io non lo so. C'è l'aria pure condizionata accesa. Vabbè, comunque torniamo alla musica. Prima abbiamo ascoltato, mentre facevamo caccia alla bufala, abbiamo sentito Lady Gaga, e oggi ho letto una cosa su di lei che mi ha incuriosita moltissimo e che volevo riportarvi. Allora, Lady Gaga, ed è venuto a galla proprio in queste ore, fa parte del consiglio di amministrazione di una startup di biotecnologia medica, cioè una di quelle cose che tu non immagini, no? Questa startup ha appena svelato un progetto da film di fantascienza. Questi hanno creato una tecnologia che riesce a mantenere in vita frammenti di vera pelle umana in laboratorio per ben 30 giorni. Ora, se ho capito bene, di norma la pelle fuori dal corpo muore dopo pochissimi giorni. Questi invece usano i tessuti donati dopo gli interventi, che so, di chirurgia plastica, per studiare con l'intelligenza artificiale come invecchiamo, come curare le malattie, come testare nuovi prodotti per la salute. Quindi, insomma, lei sta finanziando una roba importante, seria. D'altro canto, una che si presentò agli MTV Awards con un vestito fatto interamente di carne bovina, diciamo, una fissazione scientifica per la pelle,

vivo per voi dal 1985 i Dead or Alive, protagonisti che conquistarono il mondo con questo brano pazzesco che è diventato poi un inno generazionale assoluto, capace di far ballare chiunque. Però a sconvolgere tutti in realtà fu il loro frontman, il compianto Pete Burns, un personaggione con la sua benda sull'occhio, i capelli cotonati, uno stile androgeno selvaggio. Pete Burns era decisamente uno che squarciava lo schermo. Pete Burns era decisamente uno che squarciava lo schermo. E dietro tutto questo talento c'è un pezzo.

0: on the Like Record, History Kiss del 1985, erano i Dead or Alive. E la linea ora va alla nostra redazione per le ultime notizie di oggi.
1: Una buona serata e bentrovati. Apprensione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Oggi il giornalista è stato ricoverato in gravi condizioni a Cuba dopo aver accusato forti mal di testa e malori. Di Battista, 48 anni, compiuti lo scorso 4 agosto, si trovava sull'isola per un reportage giornalistico intitolato La polvere del mondo. Nelle ultime ore prima del ricovero era rimasto attivo sui social, aveva pubblicato un post sul conflitto in Medio Oriente. Il ministro degli esteri italiani ha già contattato l'ambasciata a L'Avana. Medio Oriente, coloni israeliani hanno nuovamente preso di mira un gruppo di palestinesi nel villaggio assediato di Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania. Alcuni video diffusi sui social mostrano anche incendi appiccati a terreni di proprietà palestinese. L'IDF riferisce di essere intervenuto e condanna fermamente ogni forma di violenza e continua ad operare nelle zone per prevenire ulteriori scontri e ripristinare l'ordine. Le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet hanno provocato oltre 600 morti e travolto interi villaggi, superato la soglia dei 3.000 persone, il bilancio delle persone disperse. Sono previste ulteriori piogge questo fine settimana nelle zone colpite, mentre proseguono le operazioni di soccorso. 3 italiani risultano ancora irreperibili. Si tratta di Marco Rattore, epice ligure di Rapallo, di 50 anni, e di Luca Baracchini con la moglie Patrizia Marziale, residenti a Lugano. Torniamo in Italia, a Capo Nogara, in provincia di Venezia, funerale di Tania Terrin, la donna uccisa dall'ex compagno Dino Cheber, che poi si è tolto la vita impiccandosi. La responsabilità è di tutti e per prima della politica, che a parole sostiene e promuove le associazioni antiviolenza, ma di fatto varie volte dirotta quei fondi a favore di difesa e armamenti, ha sottolineato Don Alberto Peron durante l'omelia. Serve una rete, aggiunto, che dobbiamo tessere insieme, una trama di relazioni positive e costruttive che esprime il senso di comunità contro la solitudine e la prepotenza. Fermata a Gragnano la figlia della 75enne morta ieri nel rogo della loro abitazione nel centro del napoletano. Il fermo al termine dell'interrogatorio, da cui sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza. Secondo l'accusa, infatti, la donna avrebbe tagliato il tubo del gas in cucina e poi appiccato l'incendio, da accertare se abbia problemi psichiatrici. Lo sport, calcio, prosegue la seconda giornata di Serie A, riflettori accesi a partire dalle 18:30 con 3 sfide in contemporanea: Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino. In serata alle 20:45 il posticipo dello stadio tra Juventus e Parma.

0: Infine MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon prendendosi la prima posizione in curva 1 e vincendo in solitaria davanti al fratello Alex e a Bezzecchi partito in pole. Quarto Acosta, quinto il leader del mondiale Martin, lo spagnolo di Aprilia ora 29 punti di vantaggio su Bez e 33 sul campione in carica. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
1: Grazie Cristina, grazie redazione. Kiss Kiss Play Summer continua fino alle 20 di quest'ultimo sabato di agosto. Sono le 18. Con me Rita, dopo la scorpacciata Paolo Franceschini che ha fatto le ferie, i viaggi e anche le cocomerate insieme a tutti voi e per tutto il mese di agosto. Da lunedì si riparte con la stagione 2026-27 di Radio Kiss Kiss. Tante conferme, qualche novità sorprendente, ma di questo parleremo dopo. Intanto vi porgo i saluti di Pasquale Viola che mi segue in regia fino alle 20, appunto, dicevo, la musica più bella e quella non vi mancherà mai. Tommaso Paradiso in arrivo.

Cosa ne sarà di noi? Se lo chiedeva Pink e se lo chiede anche oggi nel 2026, ma questo brano è uscito nel 2017, ma abbiamo sentito anche Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola, Oasis, Little by Little nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. C'è una tensione pazzesca in queste ore nel mondo della musica, perché indovinate un po'? La colpa è sempre dei fratelli Gallagher, perché dopo i trionfi della Reunion, che insomma tutti ben conosciamo, le voci su un imminente tour degli Oasis nel 2027 sono letteralmente esplose nelle ultime ore grazie ai social, perché a lanciare la bomba ci ha pensato Liam Gallagher, che ha strigliato il fratello scrivendo appunto, credo su Twitter, anzi ex Twitter, attuale X, Noel, e annuncia questo tour, stiamo perdendo la testa, frase preceduta dalla solita parolaccia alla Gallagher, quella che inizia con la C, finisce con la O e in mezzo c'è AZZ, no? Una provocazione bella e buona che ha fatto impazzire i fan di tutto il pianeta, convinti appunto che l'annuncio ufficiale sia imminente, questione di giorni, quindi preparate le carte di credito perché la febbre del Britpop è tornata evidentemente più alta che mai. La musica più bella, Radio Kiss Kiss, state ascoltando Raff in arrivo, pazzi stupidi ragazzi. Prima.

0: Buon sabato con Radio Kiss Kiss, la musica più bella, e con me Rita fino alle 20 insieme a voi in via del tutto eccezionale. Poi da lunedì riprende Portami a casa Kiss Kiss tra le 19 e le 21. E c'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo, ed è il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella: Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merck & Cremont, Nicolò Filippucci, Roy Paci e tantissimi altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati, quindi prenota subito su ticketone.it, perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Play Summer.

0: Chissà te, che appena apri gli occhi la mattina hai un solo pensiero fisso: la colazione. La colazione. Chissà te, che hai appena comprato casa e senti che adesso inizia la tua nuova vita. Nuova vita, nuova vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Kiss, kiss.
4: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
3: Super Protein? Che sarà mai?
5: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
3: Ideali per chi fa sport.
5: Ideali per tutti, sono super buoni.
3: Kiss, kiss.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Kiss, kiss.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it. Kiss Kiss!

E a proposito di grandi ritorni, da lunedì pomeriggio la vostra dose di energia, dediche e follia pura sarà di nuovo al completo, perché dalle 14 alle 16 si riaccenderanno i microfoni di Dedichis insieme ai nostri Marco e Raff. Quindi preparatevi a ridere con i loro rap improvvisati e soprattutto a mandare i vostri messaggi in diretta e anche a rimettere alla prova il vostro intuito con il gioco della Password, gioco che facciamo ora per il puro gusto di fare il gioco della password una volta nella vita. Allora vi do due indizi: l'indizio per la parola segreta, l'indizio per il numero segreto, ok? L'indizio per la parola segreta è questo: contenitore di sogni e di stress. In questi giorni c'è chi la svuota e chi la riempie, ha una maniglia, viaggia spesso ma non ha le gambe. Cioè, più facile di così, veramente. Indizio per il numero segreto. Sono gli anni che compie la saga cinematografica di Harry Potter proprio in questi giorni, però sono anche i milioni di italiani che in questo preciso weekend si sono messi in viaggio sulle autostrade per il controesodo. Insomma, posso dare un aiutino? Il quarto di secolo, troppo? Ho aiutato troppo, va bene. Via ai vocali 347 490 0042, sblocchiamo anche Dedichis, così da lunedì Marco e Raff potranno finalmente tornare in diretta. Vi aspetto!

0: È pazzesco, mi dicono che non ci sono precedenti nella storia di Radio Kiss Kiss. Avete indovinato tutti la password per sbloccare Daddy Kiss. Mi sa che l'ho fatta troppo facile. Comunque, il più veloce è stato lui, Roberto. Ciao Roberto, benvenuto su Kiss Kiss.
1: Pronto, ciao.
0: Ciao Roberto, benvenuto su Kiss Kiss.
1: Sono qua col telefono che ho un po' di problemi.
0: Hai la voce e l'accento di Paolo Franceschini. Sei Paolo Franceschini?
1: No, sono Roberto da Ravenna, ma sono qua col telefono che mi fa impazzire.
0: Ah, sei Roberto di Ravenna e non sei neanche parente di Franceschini, perché chi mai, dichiarerebbe così a cuor leggero di essere parente di Franceschini? Vabbè. Allora, caro Roberto, qual è la password di Daddy Kiss?
1: Valigia 25.
0: You win! Sei stato bravissimo. Quindi grazie Roberto, grazie tantissimo. Hai detto Ravenna, quindi l'estate è ancora a pieno regime da quelle parti. È stata una bella estate per te?
1: Bellissima estate, torno adesso dal mare, vado a fare una corsetta. Il piacere a sentirti, non vedo l'ora di sentirti da lunedì con Portami a Casa Kiss Kiss.
0: Ti adoro Roberto, grazie. Intanto abbiamo sbloccato un attimo Marco e Raff, quindi ricordiamo che da lunedì, appunto tra le 14 e le 16, riparte anche Daddy Kiss con i nostri Marco e Raff. Un abbraccione, ciao Roberto, alla prossima,
1: ciao,
0: presto,
1: grazie mille,
0: a lunedì, ciao.

In tutto questo ho dimenticato di dire a Roberto che ha vinto i gadget di Radio Kiss Kiss. Allora, il nuovo singolo di Julie, quello che stiamo per ascoltare, ultimo estratto dal suo album Solito Cinema, questo è il titolo, un album ricco di collaborazioni, e infatti in questa canzone c'è anche Bresh. E allora ascoltiamoli, New Kiss, Julie e Bresh con Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Kiss, kiss.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

lei era Olivia Rodrigo qui su Radio Kiss Kiss. Ora, 15 artiste, tra cui pilastri della musica come Stevie Nicks, come Chappell Roan, in questo preciso momento, mentre noi ascoltiamo insieme la musica su Radio Kiss Kiss, stanno calcando i palchi di ben due, anzi di un festival straordinario in California. Questo festival si chiama Daisy Chain Fields e l'ha voluto, l'ha creato e acceso quella forza della natura che è appunto Olivia Rodrigo. E la notizia, diciamo, che rende unico questo evento, questo festival, è che tutte queste immense artiste stanno suonando in modo totalmente gratuito, senza prendere un solo dollaro di cachet, e quindi il festival, questo ha permesso al festival di donare il 100% dei ricavi che andranno a sostenere e proteggere donne e ragazze in tutto il mondo, donne e ragazze ovviamente in situazioni di difficoltà eccetera, attraverso associazioni no profit. Ecco, quando si dice che la musica pop è solamente una macchina commerciale superficiale, ricordiamoci di questa serata appunto voluta da Olivia Rodrigo. Abbiamo un history kiss in arrivo, una delle mie canzoni preferite proprio in assoluto della storia, perché io amo l'acid jazz, ma ve la faccio sentire tra poco. Faremo questo salto indietro nel tempo dopo aver accolto anche Eddie Brock.

History Kiss in arrivo, per caso? Sì! Allora, se c'è un genere musicale che è capace di rimettermi in pace con il mondo e farmi muovere proprio a tempo, quello è l'acid jazz. E qui entriamo nell'eccellenza assoluta, perché nel 1993

0: Un brano che sembra scritto apposta per scacciare ogni pensiero. Don't you worry about a thing. Erano gli Incognito.
1: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono.
3: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
4: Un saluto e bentrovati. Il maltempo al nord. La Premier Meloni segue con attenzione l'evolversi della situazione ed è in contatto con la Protezione Civile e le autorità locali. In Veneto oltre 350 le richieste di intervento ai vigili del fuoco per allagamenti, alberi abbattuti. Disagi anche in Lombardia, colpita da trombe d'aria grandi. Nella regione chiederà l'estensione dello stato di emergenza. Particolarmente colpita Cremona, tetti scoperchiati, almeno 10 chiese ferite, compreso il Duomo, migliaia di alberi caduti e circa 10.000 auto danneggiate. 8 famiglie sono state evacuate, i feriti sono una quarantina, nessuno grave. Grande preoccupazione per Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato ricoverato in gravi condizioni a Cuba, il giornalista era sull'isola per un reportage quando ha accusato un forte mal di testa. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con l'ambasciata a L'Avana, inoltre fonti di Palazzo Chigi spiegano che il governo sta seguendo con la massima attenzione la situazione e un aereo sanitario è disponibile per farlo rientrare in Italia prima di procedere al trasferimento, puntualizzano le stesse fonti, tuttavia è necessario verificare che le condizioni del paziente lo consentano e che il trasporto non comporti rischi per la salute. Le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, sono oltre 670 le vittime del nuovo catastrofico bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I feriti sono almeno 2.300, oltre 3.000 i dispersi, tra loro anche tre italiani, Marco Ratto, orefice ligure di Rapallo, di 50 anni, Luca Baracchini con la moglie Patrizia Marziale, residenti a Lugano. Atterrati invece a Bergamo Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, due escursionisti bresciani scampati al disastro. La guerra in Ucraina, almeno 37 persone sono state uccise in un attacco aereo russo sulla regione di Kiev, mentre 42 sono rimaste ferite, oltre 380 evacuate dalla zona colpita nel distretto di Bucha. Tre persone invece sono morte in un attacco di droni ucraine nella regione russa di Belgorod. Torniamo in Italia, è morto a 92 anni a Modena il grande fotografo Franco Fontana, le sue opere sono conservate in oltre 50 musei di tutto il mondo, gli sono stati dedicati 70 libri e ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti internazionali, maestro del colore, ha collaborato con riviste nazionali ed estere e ha firmato molte campagne pubblicitarie. Lo sport, calcio con la seconda giornata di Serie A, ora in campo Fiorentina-Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo-Torino, in serata alle 20.45, il posticipo dello stadium tra Juventus e Parma. Ciclismo, sfuma il sogno della tripla corona per Tadej Pogačar che si è ritirato dalla Vuelta che stava dominando fin dalla prima frazione nel corso dell'ottava tappa, a poco più di 30 km dall'arrivo la maglia rossa è stato costretto ad abbandonare la corsa dopo essere rimasto coinvolto in una caduta che ha colpito un sasso prima di terminare a terra, il ritiro a causa di diverse scorazioni e soprattutto un problema alla spalla sinistra. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manconò buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Cristina, benvenuta a redazione, ben ritrovati tutti voi. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina. Ore 19, sabato 29 agosto, buon viaggio a chi sta tornando a casa dalle ferie, dalle vacanze. Mi rivolgo all'esercito del controesodo. Spero davvero che tutto sia scorrevole. Ecco, buon sabato sera a voi che avete scelto Kiss Kiss Play Summer oggi con me.

Rita, pronta insieme a tutta la squadra Kiss Kiss ad accendere i motori della nuova fantastica stagione della nostra radio a partire dal lunedì 31 agosto. Nei prossimi minuti celebreremo anche, anzi, finanche il ritorno dei Corrieri.

Anna, poi Kylie Minogue ed infine i Temple City. E questa Radio Kiss Kiss, la musica più bella, Kiss Kiss Play Summer con me, Rita, ancora per un'ora insieme a voi. Fermi tutti, perché ha appena spuntato il nuovo lavoro dei sogni dell'anno. Sembra la bufala di Caccia alla Bufala, e invece è tutto vero. Allora, il protagonista è il rapper Snoop Dogg, che sta cercando un assaggiatore ufficiale per la sua nuova linea di gelati, e lo paga la bellezza di $10,000 al mese. Hai sbagliato tutto nella vita, tu che mi guardi dalla regia. Ciao Pasquale Viola. Allora, Snoop Dogg ha appena aperto le selezioni per assumere appunto un assaggiatore di gelati a tempo pieno per il suo marchio, che si chiama Dr. Bombay Splendid Ice Cream. Allora, lo stipendio, avete sentito bene, $10,000 al mese per testare appunto nuovi gusti e soprattutto controllare la cremosità dei prodotti prima che finiscano nei supermercati. Le candidature appunto sono ufficialmente aperte, come stavo dicendo. Ora, mentre vi racconto tutto ciò, sto pensando che, considerando la leggendaria passione di Snoop Dogg per certe erbe aromatiche, c'è il serio rischio che dopo 3 vaschette vi colpisca una fame chimica da ripulirgli l'intero stabilimento, ma va bene così. Gaia, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, ci porta in Brasile. Splendida bossa nostra.

0: Tornare a Radio Kiss Kiss dopo le vacanze è un po' come tornare a casa in un posto familiare, confortevole, ma senza la scocciatura del dover fare le lavatrici. Grazie davvero per tutta l'accoglienza sempre affettuosa che mi riservate. Vi ricordo l'appuntamento con Portami a casa Kiss Kiss da lunedì, come tutta la programmazione di Radio Kiss Kiss, tutti insomma i programmi che tornano da lunedì 31 di agosto, la nuova stagione di Radio Kiss Kiss. Allora, notizia che riguarda la NASA, che ha appena pubblicato le nuove incredibili immagini ad altissima definizione di Marte. Non so se le avete viste, sono viralissime. Allora, atterrare sul pianeta rosso oggi significa trovarsi davanti un panorama veramente mozzafiato: deserti infiniti, canyon spettacolari, rocce millenarie e soprattutto un silenzio totale, quindi senza l'ombra di una coda al casello o di un vicino d'ombrellone molesto. Cioè, pensa te, solo vantaggi. Ora, i geologi della NASA hanno confermato che quelle rocce miliardi di anni fa ospitavano laghi e fiumi, esattamente come la Terra. Quindi praticamente stiamo guardando lo specchio del nostro passato, però a miliardi di chilometri di distanza. La scienza fa passi da gigante, fotografa l'universo, progetta viaggi interplanetari, però noi qui sulla Terra abbiamo ancora un problemino. Non abbiamo ancora capito come rientrare dalle ferie senza prosciugare il conto corrente per fare il pieno in auto. Ma va bene così. Coldplay nella musica più bella, questa è Magic.
1: Call it magic. Call it

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
0: Kiss Kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
4: Perché se non Degli, non ci credi.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
6: Kiss Kiss.

0: Green Kiss.
1: E così da lunedì fra le 19 e le 21 riprenderò a distribuire i baci verdi della nostra radio con Green Kiss, il tributo alla natura e alle sue meraviglie. Oggi i protagonisti i nostri alberi secolari. Radici profonde, chiome giganti, in tutta Italia sta dilagando la tutela dei cosiddetti monumenti verdi. Quindi si stanno moltiplicando leggi severissime per proteggere gli alberi più antichi delle nostre città e stanno partendo progetti di riforestazione urbana proprio per ridisegnare le metropoli. Piantare un albero, lo sappiamo, piantarlo dove prima c'era il cemento ci regala aria più pulita, più fresca e spazi di benessere. E allora in quest'ultimo sabato di agosto, quando passeremo sotto un grande albero, facciamoglielo un piccolo sorriso, perché lui è lì che lavora gratis per noi.
0: Green Kiss.

Sono le 7:30 della sera dell'ultimo sabato di agosto. Voi siete con Radio Kiss Kiss e con me Rita, pronta insieme a tutta la squadra Kiss Kiss ad accendere i motori della nuova stagione della nostra radio a partire da lunedì, ricordando che le ore vanno dalle 21 alla mezzanotte anche nella prossima stagione, anche nel nuovo palinsesto, saranno sempre di proprietà esclusiva del nostro capitano Stefano Piccirillo con Io, Tu e Kiss Kiss, così come questa sera dalle 21 ma in diretta da Salerno per Pitti Pizza and Friends. Intanto la musica più bella con un grande successo dei Muse, Uprising.

Radio Kiss in arrivo, protagonista Benny Blanco che a Ferragosto ha pubblicato il suo nuovo album in arrivo a oltre un anno di distanza dal disco I Said You Love You First in collaborazione con sua moglie Selena Gomez. I due hanno evidentemente preso la lettera il

0: Tony Blanco y Selena Gomez, Te Olvido. Buonasera e benvenuti anche agli amici di ilmeteo.it. Per sapere che tempo farà nelle prossime ore ci colleghiamo con Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, il cielo tornerà pressoché sereno o al massimo poco nuvoloso da nord a sud col progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani bel tempo, tanto sole su tutto il nostro paese con il cielo che si presenterà spesso limpido, non sono attesi disturbi. In giornata nessuna variazione degna di nota, ancora ampio soleggiamento da nord a sud e clima pienamente estivo. Temperature massime comprese tra 27 e 33 gradi al nord, tra 30 e 34 al centro, tra 33 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette e gli snackini. Kiss, kiss.
7: Hey! Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss, kiss.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: pace. E torna anche la coppia più improbabile, più spettinata della radiofonia italiana. E sto parlando di Alfio e Ciro. Dalle 16 alle 18 tornano i Corrieri di Kiss Kiss e noi siamo già pronti a goderci lo spettacolo, no? I battibecchi surreali, i deliri quotidiani, tutta la simpatia unica e irresistibile dei nostri Corrieri. Anche Paolo, che c'entra, non c'entra un cazzo. Anche Pasquale Viola, che mi segue in regia stasera, che sapete benissimo essere il terzo corriere, il socio onorario, non vede l'ora, cioè è veramente impaziente. Ora, fra i momenti più attesi dei Corrieri di Kiss Kiss, c'è il reverse in inglese, che diventa il rever al contrario e rever contrariato nella lingua dei Corrieri, come testimonia la celeberrima sigla.
1: Rever, rever, rever al contrario, rever, rever, rever contrariato, oh dai l'arno che vere, vere, vere, voi l'arno care, vere, vere, vere.
0: La sigla più surreale, più assurda della storia della radio ce l'abbiamo noi ed è quella del rever contrariato dei Corrieri di Kiss Kiss. Facciamo l'ora. Dovete riconoscere, sapete il meccanismo, no? Vi facciamo sentire una canzone al contrario e voi la dovete riconoscere e inviare un vocale al 347 490 0042. Chi la indovina vince. Vince cosa? Vince i gadget della nostra radio.
2: Sì.

0: done with.
1: Allora, tutto sommato facile, riconoscibile. Non è una canzone natalizia, ve lo voglio dire. Non è una sigla di cartone animato. Ma così, non devo dare più indizi? Va bene. Allora, 347 490 0042, in bocca al lupo.

0: Buon vento, buon viaggio e buon divertimento con i Corrieri di Kiss Kiss che tornano lunedì a partire dalle ore 16 e fino alle 19. Il revers di oggi, anzi il rever contrariato di oggi, era facile, così come facile è amare. Alfio e Ciro, che saluto con un abbraccio fortissimo. Vogliamo decretare il vincitore o la vincitrice? Vediamo se c'è qualcuno che ha indovinato qual era la canzone al contrario.
1: La canzone Vamos alla Playa.
0: No, mi dispiace amico mio, hai indovinato a metà, posso dirlo? Non era Vamos alla Playa.
2: Buonasera, buonasera a tutti. La canzone al rovescio è Battiato. E mi sembra Centro di gravità permanente.
0: No, mi dispiace, non è Battiato, non è Centro di gravità permanente.
3: L'estate sta finendo, Righeira, 1985.
0: Addirittura.
4: L'estate sta finendo.
0: Pure la data di incisione.
4: E un anno se ne va.
0: Bravo Stefano, hai vinto.
4: Sto diventando grande.
0: E adesso cantiamo tutti insieme.
4: Lo sai che non mi va.
0: Dai, ti prego, posso fare un pochino. Dai, almeno il ritornello, un pochetto, niente. Ora consiglio. Allora, intanto Stefano, bravo, hai vinto i gadget di Radio Kiss Kiss, hai vinto la possibilità di ascoltare, abbiamo sbloccato anche i Corrieri di Kiss Kiss a partire da lunedì, a partire dalle ore 16, come sempre. Considerato che io ho qui in regia il terzo Corriere, quello dietro le quinte, no? L'unico regista dei Corrieri di Kiss Kiss, quello sano di mente del gruppo, come dico io, quello equilibrato dei Corrieri, Pasquale Viola. Ecco, vorrei chiedere al nostro Pachito Viola, vorrei chiedergli un commento così a caldo sulla nuova stagione dei Corrieri di Kiss Kiss. Dimmi. Cioè, così te la stai vivendo con questo entusiasmo, grandi emozioni. Vai!
5: A volte basta cambiare prospettiva, guardare le cose al contrario. C'è chi lo fa per gioco e chi riesce persino a riconoscere una canzone. Dal 31 agosto tornano i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro, e torna anche il Reverse.

su Radio Kiss Kiss. Ciao amici, è stato veramente bello ritrovarvi. Dopo ben 4 settimane di vacanza e di lontananza, queste 4 ore di oggi hanno, come dire, soddisfatto, colmato la fame di radio che avevo. Adesso sono pronta per le vacanze. No, sono pronta per la nuova stagione di Portami a casa Kiss Kiss dal lunedì 31 agosto, dalle 19 alle 21, prontissima ad accompagnarvi verso sera dal lunedì al venerdì. Grazie a Pasquale Viola in regia.

0: sta sotto la doccia anche per noi. Il Pippo Veloso ti aspetta da lunedì 31 agosto.
1: Let's go!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, con Pippo Pelo e Adriana Petro. Solo.

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Kiss, kiss.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss, kiss.
6: Perché?
7: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
4: Kiss, kiss.
0: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000.
10: Everybody get down.
0: Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss

0: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Yes, yes. Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
7: Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania:
8: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
10: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Kiss Kiss. La musica più bella, la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss.

Ti ritrovi alla radio Stefano Piccirillo che ti parla per un evento, un'occasione davvero speciale che è Pitti Pizza and Friends. Siamo in diretta da Piazza della Libertà a Salerno, dove la luna piena ci domina, il mare davanti a noi, alla nostra destra la costiera amalfitana, dall'altra parte il lungomare di Salerno, al centro Piazza della Libertà con tanti ospiti, la comitiva di O2 e Kiss Kiss che sarà arricchita da tante presenze insieme fino alla mezzanotte. Partiamo con Angelina Mango e Marco Mengoni e la loro Canto

è l'inconfondibile voce di Snoop Dogg che chiude questo tridente d'attacco insieme ai BTS e Benny Blanco alle 21:10 di sabato sera in diretta nazionale su Radio Kiss Kiss per Pitti Pizza and Friends. Ragazzi, sarà una serata imperdibile, venite qui, Piazza della Libertà, Salerno, che inizia a riempirsi per il live che vede 7 grandi protagonisti di grande energia, gioia, novità e consapevolezza del proprio successo, come Banfi, come Big Mama, come i cosmonauti borghesi, come Francesco Da Vinci, come Florinda, come Lorenzo Salvetti e Valentina Pesaresi, tutti personaggi che riempiranno un po' la comitiva di O2 e Kiss Kiss. Daremo uno sguardo lì fuori, soprattutto anche ai vostri WhatsApp al 347 490 0042. È un sabato sera anche dedicato al controesodo, la Serie A è tornata in campo, già 3 match dedicati alle 18:30 e uno partito alle 20:45 della Juve. Torna anche Dolce Nera.

0: sera, che domani sera sarà protagonista qui a Pitti Pizza and Friends 2026 in Piazza della Libertà. Io ho già detto che siamo una comitiva questa sera, siamo in cinque in questo istante, mi sento un intruso tra i cosmonauti borghesi.
1: Buonasera a tutti.
2: Ciao a tutti
0: e ben arrivati, facciamo l'appello con i nomi, grazie ragazzi ai nostri amici che vi conoscono:
1: Leonardo,
3: Marco,
4: Alessandro e Cletto.
0: Ok ragazzi, io ho visto le prove questo pomeriggio in Piazza della Libertà, già mi sono esaltato con una nuova versione della canzone probabilmente più famosa della disco music, che è Le Freak, che c'ha una S in più, cioè Le Freaks, una roba del genere, perché sì, poi l'ho letto.
1: La realtà è che è scritta in un modo strano francese, ma la pronuncia è la stessa. Okay. Ed è stato un po', diciamo, un modo per evitare
4: un escamotage.
1: Esatto, un piccolo escamotage per evitare di chiamarla identica all'originale.
0: Quando uno legge Cosmonauti Borghesi, legge due termini che sono praticamente all'opposto della vita e del senso delle parole. E questo è anche uno subito dei significati metaforici del vostro incontro. Quattro ragazzi che mettono insieme una nostalgia non soltanto 70-80, ma anche grande attualità insieme. Sono molto contento di parlare con voi perché abbracciate un po' tutti, cioè sostanzialmente.
1: Grazie. Molte, sì,
0: siamo... Avete fatto il poker, cioè Sanremo Giovani, X Factor,
1: sì,
0: e poi Circo Massimo e poi Primo Maggio.
1: Esattamente.
4: Tutto così. Proprio così.
0: Sapete ragazzi che c'è il pokerissimo, cioè qual è il quinto elemento detto da Luc Besson come un famoso film che manca ai cosmonauti borghesi?
3: Ovviamente saremo big.
4: Saremo big. Il sogno proibito di ogni artista.
0: Ma avete già mandato qualcosa a Stefano De Martino?
3: Ci stiamo ragionando.
0: Allora questa sera sul palco con tanta energia, naturalmente, dicevo prima, ho visto le prove e per voi fare il live, posso dire, e pane quotidiano.
4: Lo puoi dire.
0: Cioè pane quotidiano, perché ad esempio anche i tantissimi amici della capitale di Roma che ci ascoltano avranno visto i cosmonauti borghesi in strada.
3: Sì.
0: All'interno dei locali più cool di Roma Nord, insomma.
1: Dei locali anche meno cool di Roma Sud.
3: Nelle chiese.
0: E tutto. A proposito di Roma Sud, c'è sempre un riferimento a quella parte della capitale nelle vostre canzoni o comunque nelle vostre affermazioni?
1: Beh, comunque... è il nostro quartiere,
3: assolutamente, cioè un'immagine comunque che ci piace riportare nelle canzoni, non per forza farlo capire sempre, sì, però diciamo, è la nostra città comunque.
1: La romanità è sottile nei nostri brani, ma c'è sempre.
0: Allora, quando c'è il cantante, la chitarra, le tastiere e la batteria, c'è sempre una jam che si fa prima in sala di registrazione per provare le canzoni. Chi ha l'ultima parola di tutti e quattro?
4: Ma guarda, il nostro è un po' un matrimonio, quindi come ben sai non c'è uno che ha l'ultima parola.
1: Dio, l'ultima parola.
0: Pitti Pizza and Friends per voi sul palco, è inevitabile anche l'accostamento con i vostri gusti. Pizza classica o gourmet, uno alla volta?
3: Classica, chiaramente classica.
1: Classica anche io.
4: Sì, una classica.
3: Beh, dipende dalle giornate.
0: Vedi.
4: Bravo.
0: Anche perché l'Italia è un fantastico paese che ha anche il campanile della pizza. Voi arrivate da Roma, dove c'è la pizza un po' scriccioletta, no? Un po' più bassa.
4: Yes.
0: Mentre poi c'è la teoria della pizza alta sotto questo aspetto, no? Quindi è una sorta di derby.
1: Sì, ma qui fra noi si nasconde un ragazzo.
3: Allora, non volevo dirlo, in realtà sono un intruso. Un intruso perché ho origini del sud. Quindi per me
1: di Napoli.
3: Campane proprio, sì, di Napoli, quindi per me la pizza è solo una.
0: Ok, quindi li porti tu a cena.
3: Li porto io, ci penso io. Sì, sì, sì.
0: Allora, io sono felicissimo di fare due chiacchiere con voi in un giorno che è molto importante, perché il 29 agosto sarebbe stato il compleanno di Michael Jackson.
4: Ah. Oh.
0: Quindi, insomma, avrebbe compiuto 68 anni. Prima di salutarci, vostri miti musicali personali.
3: Io ti dico Pino Daniele.
1: Io ti dico i Toto.
4: Io ti dico i Beatles, ma anche lo stesso Michael Jackson, ovviamente.
3: Io ti dico Niccolò Fabi.
0: Meraviglioso, davvero. Sono quattro ragazzi giovanissimi, hanno scritto già a parole la storia della musica. Io metto gomma americana e vi auguro ogni bene, che schissa a voi. Grazie,
1: grazie
0: ragazzi.
1: Grazie a voi.
4: Buon ascolto.

0: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food. Yes, yes.
1: Hey! Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

un soul R&B che ci sta nel tuo sabato sera in macchina ascoltando Radio Kiss Kiss. Per me il sabato sera su Radio Kiss Kiss questa sera mi fa tornare indietro negli anni, all'inizio degli anni 90, quando conducevo il disco live della discoteca Kiss Kiss. Poi nei primi anni 2000 abbiamo fatto Tu cosa fai stasera e Ci vediamo là, che erano frasi piuttosto ricorrenti nella generazione un po' più boomer, anni 90, inizio anni 2000, però una frase che si può riproporre tranquillamente anche in questo 2026, quando avete già sentito tanta partecipazione con i nostri ospiti di Pitti Pizza and Friends, perché siamo in diretta da Salerno e vuoi trascorrere un fine settimana bel sabato sera, vieni qui a Piazza della Libertà, ti aspetto. Tra poco con me arriva anche il maestro delle cerimonie, che è Pippo Pelo, insieme a tanti ospiti vi aspettiamo con le vostre note audio, con i vostri iscritti per raccontarci il vostro sabato sera. Intanto due producer, Merck and Crement, le voci di Stash e di Serena Brancale. È stata l'inno estiva.

0: tu sei fidanzata, lo volevo chiedere a Valentina Pesaresi subito, immediatamente prendendo
1: allora,
0: spunto.
1: Allora, al momento no.
0: Vedi, già le buone notizie, quando arriva il sabato sera è sempre una grandissima festa. Siamo in diretta da Pitti Pizza and Friends, 21:30 scoccate. In questo momento dovete sapere che oggi pomeriggio io ho goduto artisticamente perché ho visto le prove di questa ragazza iper e super brava.
1: Grazie.
0: Complimenti.
1: Grazie davvero, grazie per l'invito, per me è un onore davvero essere qui, quindi grazie.
0: No, ma
1: grazie.
0: Figurati, è un piacere fare una chiacchierata. Gli arrangiamenti così belli che danno una vibe non solo estiva, cioè una vibe dedicata al viaggio.
1: Ringrazio.
0: E poi il modo, si dice in gergo, di fare gli special, cioè nel senso di interrompere un cantato per poi dare una pausa con lo stesso cantato in modo diverso da parte di Valentina, che lo fa in modo eccezionale.
1: Grazie.
0: Devo dire, tu nasci artisticamente e non solo dal punto di vista della carta d'identità e dello stato di famiglia con papà.
1: Esatto, magari adesso ci sta anche ascoltando.
0: Lo salutiamo.
1: Esatto, ciao Luca.
0: Ciao Luca. Luca, complimenti a te e alla mamma e alla signora.
1: No, esatto, mamma Franca.
0: E mamma Franca. Franca, perché avete partorito Franca, però insomma, grazie a Luca. Tutto il resto molto importante, un prodigio e devo dire
1: Non esageriamo.
0: No, però guarda, noi non ci spendiamo i complimenti facili, però è stato veramente molto bello sentirti.
1: Grazie.
0: Innanzitutto anche l'outfit che va raccontato alla radio in questo momento, che è un po' odalisca e anche un po'...
1: Ma allora, non lo so, sai, io metto cose su quello che mi piace, cioè non mi piace troppo etichettare, quindi metto quello che mi piace e basta.
0: È l'ombelico del mondo.
1: Esatto,
0: ve lo posso
1: l'ombelico
0: dire,
1: cioè, sempre di fuori.
0: La chiudiamo così in modo incredibile. Allora, questa sera cosa farai sul palco di Pitti Pizza?
1: Questa sera vi faccio sentire i miei brani. Quindi parto da, non so se posso dire la scaletta.
0: Ma certo, così invitiamo le persone a venire qua.
1: Esatto, allora comincio con Tutto Cambia, che è stato il mio ultimo brano che ho fatto uscire da Amici, poi Catene e poi Meglio. Quindi
0: qual è,
1: sono molto contenta.
0: In una situazione come Amici e come altri contest del genere, il rapporto con chi canta, non dico contro di te, ma chi è in competizione con te, sono nate delle bellissime amicizie invece.
1: Sì, assolutamente sì. No, è sempre bello comunque trovare persone che seguono quello che ci piace fare, piace la musica a loro, piace a me la musica, quindi è sempre bello poter portare avanti tante passioni insieme ad altre persone.
0: Tra l'altro, Valentina, la cosa bella che mi piace dirti è che quando tu scrivi una canzone, quando interpreti una canzone,
1: sì,
0: poi te lo immagini in un modo il palco, c'è la reazione della gente e poi c'è la prova del 9.
1: Assolutamente. Cioè, vedere le persone che cantano, che ballano le mie canzoni è, credo, una delle più grandi soddisfazioni, quindi è davvero tanto bello. Poi fra un po' usciranno anche nuovi brani, quindi sono molto contenta. Mi raccomando, rimaniamo sintonizzati.
0: Brava!
1: Esatto.
0: Brava.
1: E quindi no, sono molto contenta perché stiamo cominciando a far cose, quindi... avanti tutta.
0: No, anche perché ho visto già durante le prove, cioè, ragazzi che cantavano le tue canzoni.
1: Sì, e no, devo dire che li poi... ringrazio davvero.
0: No, che poi ti mette bene emotivamente quando sul palco sarai di fronte a tantissime persone che ti aspettano.
1: No, esatto, cioè mi fanno sentire comunque a casa, cioè anche se magari io non li conosco di persona, ma loro conoscono me. È bello sapere che comunque davanti a me c'ho persone che mi vogliono bene, a cui piace la mia musica, quindi è bello.
0: Guarda,
1: molto
0: conta
1: bello.
0: Molto anche la persona che sei, cioè il modo semplice con il quale vai a porgerti. Vieni dalla terra della piada,
1: esatto,
0: e sei nella terra della pizza,
1: esatto,
0: sostanzialmente. Quindi non ti faccio una domanda imbarazzantissima magari in questo contesto, ma ti piace?
1: Che cosa?
0: Sia la piada, sia la pizza?
1: Sì, okay, sì,
0: okay,
1: sì,
0: andiamo tranquilli.
1: Sì.
0: Okay.
1: Yes.
0: Vabbè, un duetto. Allora.
1: Possiamo fare un duetto, piada, piadina, piada, pizza.
0: Che esatto, già un gioco di parole che non è male.
1: Giuro,
0: da qui partono delle robe
1: niente
0: male. Valentina Pesaresi, grazie.
1: Grazie
0: davvero, in bocca al lupo per tutto. Chi schissa te.
1: Grazie mille,
0: ciao.
1: Grazie, ciao.

È l'inno mondiale, che è molto carino da cantare ma non da ricordare come evento sportivo, perché sapete che l'Italia non c'era per la terza volta consecutiva. L'Italia invece è presente con il grande ritorno di Luciano Ligabue. Quando ricordiamo qualcuno resta invisibile anche nel nostro cuore, e tutto

0: Yeah, uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
3: Kiss.
5: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
3: Kiss.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: di aver messo nelle tue stories su Instagram Dracula per tutta l'estate per fare il figo, ma io qualcosa di più. Nella sera di Radio Kiss Kiss siete in Io, Tu e Kiss Kiss. Stefano Piccirillo vi sta parlando, un sacco di ospiti, la comitiva anche di sabato sera, straordinariamente il sabato per Io, Tu e Kiss Kiss versione Pitti Pizza and Friends. Siamo in diretta da Salerno e ho una ragazza che è un vero e proprio fenomeno, risponde al nome di Florinda. Ciao
1: a tutti, buonasera.
0: Come stai?
1: Benissimo, tu?
0: Tutto a posto. Per una volta ti abbiamo tirato fuori dalla cameretta, perché la cameretta di Florinda, di casa sua, è praticamente lo studio di registrazione più importante sui social e nel mondo, perché lei riesce a fare tutto nella sua cameretta. È nato tutto da lì, infatti.
1: Sì. È la mia, come ti dicevo prima, fuori onda, è la mia Batcaverna, cioè la il mio rifugio. Dove mi sto lì ore e ore, nascono sì tutte le mie idee, i miei pezzi e... Sì, sono molto contenta di questo.
0: E poi tornando sempre alla vita, non solo musicale e artistica, che ti riguarda, quando mamma ti chiamava e pronto a tavola, tu non mangiavi mai con loro, no, perché stavi
1: creando. Dicevamo vengo e poi andavo sempre tardi.
0: Sai quante pizze da asporto hai ordinato?
1: Tantissime.
0: A proposito, sì. Sei da pizza classica o pizza gourmet?
1: No, pizza classica. Alla fine, quando sei al ristorante, sempre poi pizza margherita.
0: Ok, perché qui la fanno benissimo. Sai che sei nel regno, insomma.
1: Sì, siamo nella patria proprio.
0: Noi stiamo vivendo il campionato mondiale della pizza, che è Pitti Pizza and Friends. Hai un sacco di energia, perché la storia di Florinda è una storia di una ragazza grande appassionata di musica con genitori musicisti.
1: No, non musicisti.
0: Non musicisti, che l'hanno incoraggiata comunque rispetto ai genitori musicisti, questo volevo dire, che di solito dicono il figlio d'arte, no, fai altre cose nella vita, quindi hai avuto l'endorsement da parte loro.
1: Sì.
0: Ok. Che cosa succede nella tua stanzetta e che cosa è successo fuori?
1: Allora, niente, ho iniziato semplicemente a scrivere musica, no? Perché sin da quando sono piccola ho iniziato a suonare, a cantare. E un po' come tutti, insomma, i ragazzi, sono cresciuta sempre con questo sogno, quello di condividere la mia musica. Ho iniziato a farlo tramite i social.
0: Ok.
1: E pubblicando video che producevo, che scrivevo, che cantavo, semplicemente hanno raggiunto più persone. Quindi ho iniziato a creare un po', no, un pubblico, un piccolo pubblico
0: online. Una community.
1: Sì. E quindi questa cosa ha riscontrato, insomma, un riscontro positivo. E quindi poi pian piano ho pubblicato le mie canzoni, la mia musica. Però nasce ancora tutto lì, cioè tutte le mie idee nascono con la mia camera, il mio computer, il pianoforte. E in realtà sono molto affezionata a questa idea, perché è lì che mi sento davvero me stessa. Cioè conservo un po' la mia integrità, non un po' quella genuità che è anche nello scrivere, la spontaneità, che secondo me non bisogna perdere.
0: Ma anche la comfort zone della tua cameretta, che è proprio casa tua.
1: Sì.
0: E quindi ti senti perfettamente.
1: Ovviamente serve anche uscire molto spesso, no, dalla comfort zone. Io piano piano sto cercando di farlo, mi piace anche scrivere, spesso mi trovo in studio con i miei produttori, quindi è bello scambiare le idee ovviamente con loro, e soprattutto con chi è meglio di te, ovviamente chi è più grande di te. Però insomma la mia spontaneità e l'energia nasce tutta da lì.
0: È meraviglioso ascoltarti e proprio assistere anche dal vivo alla tua energia. Sarai protagonista sul palco di Pitti Pizza and Friends. A me ha fatto morire anche uno dei tanti reel che hai fatto sul tuo profilo, perché ti seguo, sono un tuo follower.
1: Oh, che bello, grazie.
0: Dove tu a un certo punto dici, vabbè, iniziamo tipo con questa cassa in quattro,
1: esatto,
0: poi ci mettiamo il giro di basso, poi hai preso la chitarra tra le mani e poi hai messo dei filtri, giusto?
1: Sì.
0: Ok, hai messo dei filtri, spieghiamo al pubblico.
1: Li segui bene i miei video, è vero che sei abbastanza informato.
0: Guarda, se io faccio un'intervista, così come capita un po' da anni, da 42 anni che faccio questo mestiere, io davvero vi studio.
1: Ok.
0: Cioè non arrivo mai davanti al microfono improvvisando qualcosa, perché fai una figura di M.
1: Giusto.
0: Due, e poi c'è il rispetto per l'artista.
1: Certo, professionalità.
0: Ah, no, ti ringrazio, però per me è il minimo sindacale. Detto questo, parliamo di te, Florinda. A me ha fatto morire quel reel, dicevo, perché spieghiamo al pubblico, insomma, che fa altri lavori, che cos'è un filtro, quando tu dici metto un filtro.
1: Allora, un filtro è semplicemente, chiamiamolo un effetto, diciamo, su uno strumento. Quindi tramite il computer, tramite il programma attraverso il quale io produco, quindi creo proprio la mia musica, ci metto un filtro che sarebbe un effetto, se vuoi una cosa, un effetto un po' più, chiamiamolo tra virgolette, ovviamente adesso i musicisti, i producer mi picchieranno, però un po' più appannato, diciamo,
0: appannato,
1: un po' effetto sott'acqua,
0: okay,
1: ci vado a mettere il filtro e ci taglio le frequenze alte,
0: e
1: diciamo.
0: come in voce io adesso sto dicendo ciao buonasera Io, Tu e Kiss Kiss, ciao buonasera Io, Tu.
1: più o meno così.
0: Ti auguro ogni bene, davvero.
1: Grazie.
0: Ricordiamo il tuo account Instagram.
1: Sì. Mi chiamo florinda.g.
0: Ok, florinda.g. La stiamo seguendo. Ciao, che
1: grazie a tutti.

storia, yes, DC, l'anno il 1981, album e singolo Back in Black. E anche un sabato dedicato alla Serie A, in questo momento Juventus e Parma sono in campo per i secondi 45 minuti, il punteggio è di 0-0, insomma grande notizia per gli appassionati di calcio, leggermente tra virgolettato il successo del Frosinone a sorpresa sul campo della Fiorentina, è successo ridondante, con il punteggio di 3-0 ha vinto anche l'Udinese e ha vinto anche il Sassuolo sul Torino. Insieme fino alle 24, io, tu e Kiss Kiss, c'è, ma insieme a Fabri Fever.

La prima Lady Gaga, qui siamo tornati indietro nel 2018 con Sweet But Psycho. Abbiamo ricordato Michael Jackson in tutte le salse, anche grazie ai primi ospiti che sono arrivati qui all'interno della postazione trasparente di Radio Kiss Kiss da Piazza della Libertà a Salerno per Pitti Pizza and Friends. Siamo qui fino alla mezzanotte, vi aspettiamo, ma c'è un altro anniversario molto particolare perché il 29 agosto del 1966 i Beatles si esibivano per l'ultima volta dal vivo davanti a un pubblico, visto che qui siamo abituati questa settimana e questo fine settimana a essere live anche noi parlando al pubblico presente davanti alla postazione, davanti al palco di Pitti Pizza and Friends. I più famosi Beatles si esibirono live per l'ultima volta in quel di San Francisco, appunto fine agosto 1966. Il team Sto tornando dalle vacanze sta battendo di gran lunga il team degli ascoltatori di Io, Tu e Kiss Kiss. Stasera sono in giro, esco, faccio una pizzata, ristorante, locale più tardi. Per voi comunque la sfida continua. 347 490 0042. Cosa stai facendo? Stai parlando d'amore, come canta Saif in questo singolo molto bello, quasi chitarra e voce interamente, di quest'estate 26. Che bello!

Bisogna rassegnarsi. Tu cerchi di parlare d'amore, ti piace, fortemente ti piace, ostinatamente ti piace, ma niente da fare. L'amicizia, friends without benefit, questa sarebbe la traduzione così metaforica di Safe con il suo singolo intitolato Parlare d'amore. Questa è Radio Kiss Kiss, c'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1 ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza fuori GP, fuori Gran Premio, dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Ci sarà Alvaro Soler, Mira Sofia, La Cintura, c'è Arisa che sta spaccando anche con la Costiera Amalfitana insieme a Rovazzi e Nino D'Angelo, ci sarà appunto lo stesso Rovazzi, ci sarà Merck & Cremont, il duo dei producer italiani on fire quest'estate, Niccolò Filippucci, Roy Paci, tantissimi altri, ingresso gratuito. I posti però, attenzione, devo dirti una cosa, amico, amica all'ascolto, sono limitati, quindi cosa devi fare? Prenotare subito su Ticket One. Il perché è questo: gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Chi sa te che ti diverti a fare i selfie con le amiche. Chi sa te che appena sveglio hai bisogno di un cappuccino. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Kiss Kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Yes, yes.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
4: Yes, yes.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: cosa fai questa sera? Io sono uno degli uomini più divertiti e felici del mondo allo stesso tempo, perché sono con Banfi, un uomo, un ragazzo di 35 anni che sta avendo un successo pazzesco con Bam Bam, ma soprattutto stiamo scoprendo qui già nel backstage di Io, Tu e Kiss Kiss una persona con la quale si può parlare di centinaia di migliaia di cose. Intanto benvenuto.
1: Buonasera a tutti, grazie, grazie per avermi invitato, grazie.
0: E questa già è la prima sorpresa per il pubblico che ti sente cantare in napoletano. Lui è nato a Tortona, in Piemonte, piemontese. Il nome Banfi deriva dalla passione del papà per Dino Banfi, se ho capito bene.
1: Corretto, sì, sì, sì, tutto corretto.
0: Come stai?
1: Tutto bene, tutto bene. Ci troviamo qua stasera, questa bellissima realtà. Sono molto contento di essere qui con voi.
0: Tra l'altro, la bellezza e la tua semplicità, nonostante un ciclone che ti ha investito dal punto di vista positivo del successo, del bagno di folla e di una canzone che spopolava con il passaparola anche, lasciamelo dire, perché io entravo nei negozi, facevo shopping, andavo a salutare gli amici. Stefano, ma hai sentito? Bam, bam, bam. Andavo in un locale e improvvisamente tutti bam, bam, bam. I social hanno fatto un lavoro pazzesco.
1: Sì, sì.
0: Quindi, com'è che è nato il tutto?
1: Ma guarda, è nato tutto semplicemente. Io infatti dico sempre che le cose semplici sono sempre quelle più belle, perché la canzone l'ho scritta in 20 minuti più o meno, e per il mio pubblico che avevo, perché io canto da più di 10 anni, per il mio piccolo pubblico che avevo, secondo me era una canzone che reputavo che potesse piacere. Poi l'ho caricata e l'ho pubblicata e ha fatto un po' di casino, e vedevo che c'erano un po' di numeri anomali diversi dal solito, e iniziavano ad arrivarmi dei video, dei messaggi, è esplosa, è stata una colonna sonora per tutti, dai, dell'anno scorso. Però sono contento perché continua, cioè non molla, sta continuando a piacere alla gente.
0: Ha un'onda molto molto lunga.
1: Certo, certo.
0: Tra l'altro immagino che poi dopo il successo di questa canzone, durante il successo di Bam Bam, sono moltiplicate anche le richieste di collab.
1: Sì, sì, quello assolutamente. Io adesso infatti sto lavorando tuttora adesso per il mio nuovo disco. È uscita la mia canzone nuova che si chiama Lady Laura. Sta andando bene, sono molto contento e ripeto, io voglio fare i passi, un passo alla volta.
0: Bam Bam è anche il tuo modo di dire da sempre, quando eri,
1: certo,
0: bambino.
1: Certo, io ho scritto questa canzone perché praticamente nel mio quotidiano, nel giornaliero, uso a dire questa parola, per dire tipo dai, facciamo veloce, bam bam, andiamo, cioè
0: okay.
1: È un mio modo di dire, ho voluto trasmetterlo, farlo conoscere a tutti mettendolo in una canzone. È stata una cosa, è stato un successo, meno male, sono contento.
0: Beh, inevitabile chiederti poi la capacità di cantare per un piemontese il napoletano con naturalezza, perché molti pensavano tu fossi napoletano.
1: Sì, tanti me l'hanno chiesto, sono molto contento di questo, vuol dire che ho cantato bene il napoletano.
0: Molto, molto.
1: Sono molto contento. No, però volevo ribadire questo: io sono piemontese di Tortona, provincia di Alessandria, però ascolto moltissima musica napoletana, dalla classica, Renato Carosone, cioè tutto Pino Daniele, io impazzisco per Pino Daniele. Ascolto il neomelodico, ascolto qualsiasi tipo di canzone, in più anni 60, italiano, 70. Ascolto qualsiasi tipo di musica, però io impazzisco per la musica napoletana. Non so il motivo, perché non ho origini napoletane. Tanti mi chiedono.
0: Non hai parenti?
1: Non ho parenti, non ho origini, non ho.
0: Ma che bello, è un amore spontaneo. E sono gli amori
1: mi
0: veri.
1: Mi piace proprio, mi sono innamorato io di questa cultura. Infatti
0: mi sono innamorato. Che poi richiama subito, no?
1: No, però sono molto contento. Poi io scendo tantissime volte a Napoli, e quando scendo mi accolgono in un sistema che non mi fanno sentire a casa, ma di più, quindi sono molto contento, e quando io devo scendere, scendo sempre molto volentieri.
0: Poi la tua connotazione estetica vuole, no, di pensare a un sudamericano, chiaramente a un napoletano cantando bam bam, a un piemontese così.
1: Il piemontese sbagliato, mi chiamano.
0: È cittadino del mondo.
1: Mi dicono, ma tu sei piemontese, non parli il piemontese, ma canti il napoletano.
0: Okay.
1: È una cosa molto strana, particolare, però.
0: Facciamo una combo prima di salutarti, dove tu mi dici una frase in piemontese e una frase in napoletano attaccate. Vai.
1: Allora, come ha detto Edwin, senti, compagne, bam bam, vai.
0: Grandissimo. Banfi, noi ti adoriamo, ti auguriamo davvero ogni bene. Bravo,
1: grazie,
0: ragazzi.
1: Grazie mille per avermi invitato, grazie mille. Ciao a tutti,
0: chi
1: buona serata.
0: Ciao.

dell'estate 2026, Ugel, il French Touch e la voce della sempre verde sul pezzo. Ultra Nate, quella di Free to Do What You Want to Do, altra voce soul, R&B assolutamente da non perdere nelle nostre novità, perché torna anche Olivia Dean, grande protagonista di questa stagione con Baby Step.

0: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
1: Kiss Kiss. Hey!
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Oh My Soul insieme a Bruno Mars. Che bello ritrovarlo, è la musica più bella di Radio Kiss Kiss in questa notte dove molti stanno scegliendo di dormire in spiaggia, ben organizzati. Ad esempio saluto chi mi definisce capitano, grazie, ciao capitano, in quel di Capovento, Sperlonga, Sacco a Pelo, luna piena, tante foto legate alla luna piena, che sovrasta anche lo stadio della Juventus, perché la Juventus gioca con il Parma. Gol di Nico Gonzalez, punteggio di 1-0, e poi nel corso del pomeriggio sapete le vittorie del Sassuolo, le vittorie del Frosinone e dell'Udinese, Juventus che ha raddoppiato anche nel finale, quindi il finale di Juventus-Parma è di 2-0, questo per quanto riguarda la Serie A che è arrivata già al secondo turno in quest'estate 2026. Tra poco torniamo ancora in diretta da Salerno, PT Pizza and Friends, subito c'è Selena Gomez.

0: In the Dark. Beh, definire la nostra postazione in the dark sarebbe falso, sarebbe una fake news, perché siamo nella sera ma siamo illuminatissimi da una piazza meravigliosa per Pitti Pizza and Friends edizione 2026. Vi aspettiamo numerosi a Salerno per vivere un weekend e aspettare sul palco Lorenzo Salvetti.
1: Buonasera, buonasera.
0: Ma come stai?
1: Benissimo.
0: Ma sei ringiovanito, benissimo. Già sei giovanissimo.
1: Davvero? Ringiovanito?
0: Ti do 16 anni e mezzo.
1: Madonna!
0: 17, dai.
1: Tirando la 17.
0: Facciamo la torta per il 18esimo.
1: Ne ho 19. freschi, per cui tu che mi dici che sono ringiovanito.
0: No, ma sul serio, sul serio.
1: Bene,
0: allora, l'indice di popolarità di un artista durante il periodo estivo va a connotarsi attraverso la bronzatura, che è assente completamente. Significa che l'artista ha lavorato tantissimo. E sì. Lorenzo.
1: Allora, sì, no, è stata un'estate molto, molto piena. Un po' di sole l'ho preso, poi io ho la carnagione chiara,
0: chiaro,
1: faccio più fatica, però un po' di soletto l'ho preso anch'io. No, a parte gli scherzi, è stata un'estate incredibile, cioè è stata piena, è stata la vera prima estate da artista, diciamo, ed è wow, girato di qua, di là, tutta l'Italia praticamente alla fine.
0: Credo che un artista musicale debba avere sempre gli occhi della prima volta, cioè ti auguro di avere sempre questi occhi così,
1: grande,
0: di non
1: verità.
0: Abituarsi mai.
1: Cioè, no, ma è vero, in realtà non ci si abitua. Io che insomma un po' di cose le ho fatte nella mia breve esistenza. Per
0: hai
1: ora,
0: già trionfato nel canto di Amici e nel
1: esatto.
0: canto di Radio Dischiss.
1: Sì, in generale diciamo che ogni volta è comunque sempre una botta che ti arriva.
0: Com'è il tuo rapporto con i fan dal vivo?
1: No, è bellissimo, io mi diverto, poi sono tutti gentilissimi, super educati, abbiamo un rapporto bello, poi quando ci sono queste occasioni, queste date radio, ci vediamo, facciamo due chiacchiere, è sempre bellissimo.
0: Quando ascolti i loro desideri, quello che ti chiedono, tu rispondi, sei un ragazzo estremamente semplice e disponibile. La vita social invece di Lorenzo Salvetti com'è?
1: Oddio, è una vita molto, diciamo, riservata, nel senso.
0: Se ti mando un DM, mi rispondi?
1: Faccio fatica, ma potrei farlo.
0: Ok.
1: Cioè, dipende come.
0: Come approccio.
1: Ma no, quello no. Però dipende, come sono preso io. Ci sono momenti che magari mi metto sul letto e inizio a rispondere, a volte che non rispondo per due mesi. Ma è così anche su WhatsApp. Sono un disastro in queste cose. Cioè, ho messaggi arretrati di forse 2-3 anni. Però va bene così.
0: Stupida vita è un'altra tua hit.
1: Sì, oddio, hit non lo so.
0: Beh, insomma, niente male, viaggia abbastanza bene.
1: Sono molto affezionato a quel pezzo.
0: Perché?
1: Perché è un pezzo che è venuto molto spontaneo e che era un momento in cui ero molto libero, mi sentivo libero, ed è un pezzo che in qualche modo parla di libertà. E in quel momento mi serviva quello ed è nata Stupida Vita e da lì poi...
0: È nato
1: tutto il resto,
0: è un tutto il resto che avremo modo di vedere sul palco, sui palchi firmati Radio Kiss Kiss. E a proposito di Stupida Vita, ti salutiamo, ti omaggiamo con questa
1: bellissima.
0: Grazie mille. Ciao Lorenzo,
1: ciao
0: Kiss Kiss a te.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige,

che abbiamo ascoltato con la semplicità. Semplicità è il termine di tanti artisti giovani già diventati grandi nel mondo della musica italiana e potrebbe essere un micro tutorial per gli appassionati o gli aspiranti cantanti. Molti mantengono la loro semplicità ed è il segreto di Pulcinella per andare di carriera più lunga e luminosa possibile. Andiamo nel 1995 con la storia della canadese Alanis Morissette, primo album prodotto da Madonna, e questa è You Out of Nowhere.

È stata una delle prime revenge song della storia in tempi non sospetti, quando questo termine non era ricorrente nel glossario mondiale. Sto parlando di Alanis Morissette con You Ad Know, la storia di Radio Kiss Kiss. Io sono già in buona compagnia, perché tra qualche minuto qui in diretta da Salerno per Pitti Pizza and Friends e lo speciale di O2 e Kiss Kiss c'è il mio amico Francesco Da Vinci. Parleremo di un sacco di cose, anche di meteo mi sa, perché grazie Francesco di stare con noi subito dopo il fenomeno Peggy Gou con Era Star con Woman.

0: Woman, gioco di parole su Woman, perché Gu è una star nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Io sono con un uomo bellissimo che è Francesco Da Vinci. Ciao, benvenuto.
1: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
0: Come stai? Direttamente dall'Egitto, dove mi dice Francesco fa meno caldo rispetto all'Italia, almeno la gran parte dell'Italia. Salutando e abbracciando gli amici di Cremona che hanno vissuto delle ore invece al contrario molto complicate durante la giornata di oggi. Insomma, in Egitto 28 gradi,
1: no,
0: c'era
1: di più,
0: 36.
1: Ma guarda, una cosa è certa, è che l'umidità qui ci ammazza, quindi la percezione è quasi il doppio dei gradi che praticamente ci sono, e mentre lì è un caldo più secco.
0: Ok.
1: E sicuramente l'aria è più pulita.
0: Tra l'altro lì ti sei tuffato in una nuova avventura anche imprenditoriale.
1: Ma sì, è un'avventura nuova, vediamo un po' come va.
0: E poi so che invece all'Hard Rock di Sharm el Sheikh, insomma, hai fatto boom boom.
1: Ci siamo esibiti il 14 di agosto, è stata una bellissima serata del tutto inaspettata, perché sono arrivati veramente in tantissimi, forse per la prima volta, a detta del proprietario dell'Hard Rock, era la prima volta che vedeva un'affluenza così grande di italiani all'interno di quel club.
0: Fantastico, davvero. La Juve ha vinto 2-0 in casa con il Parma. Tu dirai che mi frega, che non, forse non tifi Juve, però lo leggo a Luciano.
1: No, forse.
0: Forse?
1: No, forse. No, sicuro, forse, non sicuro. Tifo
0: io. Io sono par condicio, per l'amor di Dio. Siamo ovunque. Però lo dico per Luciano Spalletti, con il quale hai duettato in un ristorante a Milano per Sempre sì di papà.
1: Sì, fu un aneddoto molto, molto carino. Luciano è, a parte un grande professionista, ma è una bellissima persona, perché ho avuto modo di conoscerlo a Napoli, quindi ci siamo ribeccati per puro caso in un ristorantino di Milano ed è nata quella gag.
0: Ho visto, molto divertente, molto molto carina. Per quanto riguarda Francesco Da Vinci, l'estate e la fine dell'estate da calendario significa anche nuove canzoni.
1: Sì. Proprio ieri, giorno 28 agosto, è uscito il mio nuovo singolo Dopo Mezzanotte.
0: Okay. Quindi viene pubblicato solitamente proprio appena dopo mezzanotte. Cioè
1: assolutamente sì. E questa sera è la prima volta che lo canterò dal vivo.
0: Meraviglioso, meraviglioso.
1: Ma come, non ti accorgi di quanto il mondo sia
0: dopo mezzanotte?
1: Meraviglioso.
0: Meraviglioso di Modugno, questa è una citazione rifatta dai Negramaro.
1: Eh sì.
0: No, meraviglioso davvero, perché io dico una parola, tu la canti, quindi io dirò Sempre. Vai.
1: Ma devo farla.
0: Sì.
1: Saremo io e te per sempre.

0: io e te a così sarà sempre sì.
1: È meraviglioso, di padre in figlio, ecco il titolo dell'appuntamento, ma soprattutto Francesco che fa bellissime canzoni, bellissima musica. Sarà un piacere vederlo qui sul palco e vedere anche la semplicità. Devo dire che il comune denominatore di tutti gli artisti che arrivano qui in postazione è proprio questa parola qui, ed è bello chiacchierare con voi. Ti auguro ogni bene e ogni successo.
2: Grazie, grazie. Ovviamente è reciproca la cosa, e quindi vi ringrazio tanto, perché Radio Kiss Kiss è casa. E quest'anno ci siamo visti molte volte in giro per l'Italia, e quindi è sempre un'opportunità in più per farsi conoscere e per cantare tanta bella musica.
1: E farti volere bene. Ciao Francesco Da Vinci.
2: Ciao a tutti, grazie.

I'm not ready, invece è prontissimo ancora una volta ad entrare nel cuore degli ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Sombre, ragazzo newyorkese, classe 2003, la nuova canzone appunto intitolata My Body Isn't Ready. Siamo in diretta da Salerno, bellissimo il momento con Francesco Da Vinci, l'omaggio anche al papà Sal, altro di casa qui a Radio Kiss Kiss. Poi arriverà più tardi anche Big Mama, non solo sul palco ma anche qui all'interno di O2 Kiss Kiss nel corso delle prove di questo pomeriggio, quando si stava esibendo per le prove Banfi, ballava Bam Bam, che era un piacere, è stato un bel momento vedere Big Mama così divertente e divertita. Uno dei disc jockey, producer più importanti della storia contemporanea sicuramente è Calvin Harris, qui con la voce di Florence, da Florence and the Machine con Spectrum, Say My Name.

0: Say My Name, Big Mama, e io dico subito un nome. Io t'ho nominato qualche istante fa e sei arrivata in postazione, un karma meraviglioso per Pitti Pizza and Friends.
1: Mi hai chiamata, in realtà stavo ascoltando la radio, ho detto no vabbè, mi ha chiamata, devo correre.
0: Hai visto?
1: Sì, sì.
0: Dottoressa Big Mama, buonasera.
1: Buonasera, salve.
0: Su cosa hai fatto la tesi?
1: Allora, io mi sono laureata in urbanistica, okay. È una laurea abbastanza particolare che non si può collegare molto alla musica, dipende, in realtà dei collegamenti li possiamo anche trovare. Io me la canto e me la suono da sola e ho fatto questa tesi che parla della correlazione tra le patologie oncologiche e la città, facendo uno zoom soprattutto sull'Irpinia.
0: La città è Avellino, credo, in questione.
1: Beh, la città in generale, ho fatto okay. Prima uno zoom out e ho cercato di studiare un po' tutto da fuori e poi dopo sono entrata a casa mia perché volevo capire le motivazioni di tante cose che succedono intorno a me.
0: Negli ultimi anni tu hai vissuto tantissime e meritate gratificazioni dal punto di vista artistico. Com'è avere quell'altro tipo di gratificazione dal punto di vista didattico?
1: No, ma è bellissimo. Io aspettavo il momento della laurea da un po' e ci pensavo piangendo, cioè pensavo proprio al momento, sai, dell'incoronazione con la loro, e iniziavo a piangere. E per me è una grandissima soddisfazione perché non è scontata e me la dovevo prendere.
0: E poi anche per la tua family, qui c'è tuo papà ad esempio, sì, che è una persona meravigliosa che saluto. Dal punto di vista artistico tu sei una forza della natura e credo che il palco esprima più di qualsiasi altra location la tua voglia di fare musica e di cantare.
1: Vero? Verissimo, e penso sia proprio la mia dimensione preferita in assoluto nella vita, nel senso che io adoro scrivere, adoro andare in studio, ma non c'è nulla che amo di più di stare sul palco, di sentire il calore delle persone, di vedere le persone, no? Quelle, le stesse persone che mi scrivono, che mi vogliono bene, che ascoltano la mia musica perché per loro ha un senso, perché per loro ha un significato, e vederle con me, emozionarsi con me, cantare. Io piango sempre durante i live perché per me è un momento super emozionante.
0: Lacrime di gioia.
1: No, certo, certo, no, no, triste mai, non sia mai. E quindi è il momento più speciale proprio della mia carriera.
0: Ci sono delle canzoni che tu pensi possano avere un certo tipo di risultato, di successo, di feedback da parte del pubblico, e altre che magari, cioè io credo che ogni artista pensi con questa io spacco, quest'altra mi prepara insomma la canzone più forte, e poi vedi tutto ribaltato. C'è una canzone che ti ha sorpreso in particolare del tuo archivio, dei tuoi file, che hai pensato mamma mia, ma questa piace davvero di più di quanto io potessi pensare?
1: Ma allora, tantissime canzoni hanno un risultato live completamente diverso,
0: esatto,
1: dal risultato magari streaming, e una di queste, che tra l'altro è la mia canzone preferita, ho detto questa davvero la scrivo per me perché è una canzone nella quale io mi sono divertita tantissimo e basta, e si chiama Mamma Sutra,
0: okay.
1: Ed è un pezzo per me super divertente tra l'altro da cantare perché è davvero bellissimo, cioè mi libera proprio quando canto quella, divento una bestia e vedo che il risultato fuori è molto forte, le persone l'apprezzano tanto. E non me lo sarei aspettato, nel senso che magari, sai, dalla visione televisiva che hanno di me, le persone si aspettano un altro genere musicale. Io invece vengo dal rap,
0: okay,
1: e tutte le canzoni che poi magari sono andate in televisione, quindi tra Sanremo oppure la promo appunto radio eccetera, sono canzoni che si accostano un po' di più al mondo del pop, quando in realtà io sono completamente un'altra cosa e vedo tantissimo il fatto che live le persone apprezzano molto il mio lato rap, che è il mio lato proprio da cui nasco. E di questa cosa un po' mi sorprendo, però è la cosa che mi rende più felice.
0: E beh, è una grandissima soddisfazione. La rabbia non ti basta.
1: Ce l'hai? La vuoi mettere?
0: Io la metterei, e poi il palco ti aspetta di Pitti Pizza and Friends. Spacca tutto, ma cioè non è neanche il caso di dirlo perché già negli occhi vedo questa carica incredibile.
1: Vedo l'ora, sto già sul palco. Vuoi che la presento io, la lancio io?
0: Ma devi.
1: Con La rabbia non ti basta, quella grandissima buona di Big Mama.

0: Insieme a The Script nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, che bello quando gli amici ritornano a casa. Ieri lo abbiamo lasciato sul palco trionfare a Pitti Pizza and Friends 2026 da Piazza della Libertà di Salerno. È tornato a trovarci Cioffi, veramente un grande piacere perché condividiamo la stessa passione calcistica. Siamo tifosi della stessa squadra, il grande Milan.
1: Assolutamente no, perché invece colui che sta parlando è un grandissimo tifoso dell'Inter.
0: Ma non è vero.
1: Fato qualsiasi possibile situazione della mia squadra del cuore. Comunque il piacere è mio, infatti sono stato così bene che sono tornato.
0: Tra l'altro oggi hai fatto anche un giretto, perché Salerno è il crocevia, no? Di posti altrettanto meravigliosi come la penisola sorrentina e la costiera amalfitana. Però ho chiesto a Cioffi: hai fatto il bagno? No.
1: No, perché il tempo non era dei migliori, poi mi sono svegliato tardi, ma ero così curioso di vedere questi posti di cui ho sentito tantissimo parlare: Sorrento, Amalfi, Positano, che ho lasciato spazio ai paesaggi, alle foto, alla granita al limone, a un buon brunch.
0: Hai fatto il turista?
1: Assolutamente sì, e poi sono tornato a casa questa sera.
0: Sono molto molto molto felice. Contento della performance ieri sera?
1: Molto, molto, molto. È sempre bello poi quando vedi la gente cantare. Poi oggi ho visto anche l'estratto dell'intervista su internet, l'ha condiviso il mio fan club, quindi ho riletto anche quello che ci siamo detti ieri, ed è un'altra cosa che posso dire oggi, che è venire e vedere tutte le persone che cantano le canzoni che ho pubblicato durante l'anno, un'altra cosa che ti inorgoglisce tantissimo.
0: Un anno invece sotto forma di stagione nuova 2026-2027, che vuol dire per te tornare in palestra e
1: subito, subito.
0: Ma comunque stai benissimo nonostante la piccola pausa, e anche tantissimo nuovo materiale.
1: Sì, infatti già dai primi di settembre, dopo che suonerò un altro evento che vede partner Radio Kiss Kiss a Monza, mi chiuderò in studio. Voglio scrivere tanta roba nuova, e poi anche già dei pezzi che secondo me faranno parte di tutto quello che è il percorso del futuro.
0: C'è un metodo, ad esempio uno scrittore si impone di scrivere il nuovo libro dandosi degli orari, che sono dalle 9 alle 13 e poi nel pomeriggio, poi ognuno fa da sé naturalmente, però ci sono dei metodi più o meno da cliché. Per quanto riguarda la frase "io entro in sala di registrazione", cioè c'è chi si chiude come in un bunker atomico, antiatomico, oppure la vivi un po' più chill?
1: Guarda, sembra un po' la stanza dello spirito e del tempo. Io sono solito fare sessione dalle 11, mezzogiorno, fino alle 19:20. Ci faccio quelle 7-8
0: ore. Metodico?
1: Sì, super metodico. È una cosa molto comune però tra gli artisti, soprattutto quelli che fanno pop. Chi fa rap invece magari lo vedi che arriva in studio verso le 6, le 7, o fa anche la notte. È una cosa che vorrei sperimentare, che ho fatto veramente poche volte. E nulla, è sempre bello tornare in studio, non c'è un metodo particolare, nel senso può nascere prima una melodia, un'idea testuale, sicuramente c'è la voglia di fare un qualcosa di sincero.
0: Riesci poi a fermare cose che vorresti scrivere all'interno delle tue canzoni in alcuni momenti della vita, tipo l'estate, tipo i giretti, tipo la vita privata? Perché a volte uno acquisisce tantissime informazioni che dice a se stesso: questa cosa me la devo scrivere, perché ho pensato questa. Quante cose hai dimenticato di scrivere?
1: Tante, però le cose più belle che mi emozionano le segno sulle note, e poi credo che sia ciclico l'anno, no? A settembre ci sono magari delle sfumature dell'anima, la malinconia perché è finita l'estate, il pensiero di quando eri ragazzino che andavi a scuola, i profumi, l'aria che diventa un po' più fredda. Quella sensazione è bellissima e secondo me ti porta a scrivere delle cose un po' più intime, un po' più conscious. Invece magari con il sole che sta arrivando, aprile, maggio, invece sei più portato a scrivere un qualcosa che dici: cavolo, sta arrivando quel momento che mi ricorda quando finiva la scuola, e quindi l'estate, le feste con gli amici. Una cosa che ho fatto l'anno scorso per la prima volta, a cavallo tra l'altro con una data di Radio Kiss Kiss, perché io finivo di suonare in Sardegna, andavo a Pavia, ho scritto per la prima volta ad agosto, una cosa che non avevo mai fatto,
0: mai fatto.
1: Solitamente stacco. Ed è nata Farfalle nello stomaco, che è un brano che ha un mood secondo me totalmente diverso dalle mie precedenti canzoni, però era il giusto filo conduttore con Sola. E scrivere ad agosto mi ha reso totalmente libero e privo in senso buono di emozioni che ho trovato in studio.
0: Bellissimo questo, e abbiamo scoperto il bake office di un artista, che è una roba meravigliosa della quale spesso non si parla alla radio. Forza Milan!
1: Sempre! Lui è tifoso dell'Inter, è stato capace di dire una cosa fuori di testa, ovvero che l'Inter, no, guarda, siamo scarsi in difesa, stones. Akanji,
0: ma gli inglesi
1: Bastoni,
0: in Italia
1: Di Marco, poi gli inglesi ti hanno detto: oh, quest'anno non faremo bene, uscire mai giorni di Champions. Io sono certo, anzi ti faccio gli auguri perché so che l'Inter vincerà il campionato, la Coppa dei Campioni e la Coppa Italia, quindi tanti auguri,
0: ti voglio bene.
1: Anch'io,
0: ciao.

sorprenderà musicalmente anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Intanto la sorpresa internazionale di questa fine agosto 2026 è firmata dal nuovo Girl Power che arriva da Los Angeles con le Cat's Eye, la nuova si chiama

0: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Yes, yes.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Kiss, kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
7: Kiss, kiss.
8: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.

Ciao amici, state con Radio Kiss Kiss, vi riporta il sorriso per i malinconici che stanno rientrando dalle vacanze, che abbracciamo, vi aspettiamo anche per una grande serata domani che è l'ultima di una settimana assolutamente indimenticabile di O2 e Kiss Kiss dal vivo con Pitti Pizza and Friends. Domani sul palco ci saranno i B-Twins ma anche Antonia e poi Dolce Nera, che è tornata con un singolo che sta spaccando, Leo Gassman, Peti Rovazzi, manco a dirlo, insieme poi con Senza Crie e Settembre. Una lineup assolutamente da non perdere, tante chiacchiere che potete sentire e potete condividere partecipando con i vostri commenti qui durante l'appuntamento serale di domani dalle 21 alle 24 al 347 490 0042. Are we human or are we dancer? Questo il dilemma, to be or not to be, quasi firmato The Killers 2008.

Di Samurai J ci salutiamo e anche con il cuore pieno di gioia per aver incontrato tantissimi amici, tantissimi ascoltatori di Radio Kiskissa, il palco pieno di energia che è ancora in essere qui da Piazza della Libertà, dove domani torniamo a raccontarvi tutto grazie a Roberta che ha assistito alla regia in esterna, Pasquale Viola dallo studio centrale, Pippo Pelo sul palco in questo momento, i grandi artisti della musica più bella, Le Hall con Celebrity Skin dal 1998 e da Stefano Piccirillo, Kiss Kiss a tutti, a domani.

0: Yo, baby.
1: La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
2: Yo, everybody.
1: Il programma in cui la musica è la risposta.

Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss.
1: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella. La musica.

Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.